cinematically. Mir beide handlos verändert.

Tutto.

was pushing, scarring, fighting for its place.

throat, so delicate.

0: Dobbiamo dire cultura e basta.
1: Ok.
2: Ehi, tu.
1: Hai un improvviso bisogno di cultura.
2: Cultura.
1: Cultura.
0: Cultura.
3: Cocchi di cultura.
4: Dalla Repubblica delle Palme.
5: Bentornate e bentornati a Cocchi di Cultura. In questa puntata parliamo di associazioni non profit e di cultura scientifica divulgata nei bar. Partiamo con Ludovica Donati, co-direttrice del CEMPRO, il Centro Competenze No Profit di Vezia. Lo scorso 8 maggio, infatti, ha avuto luogo il Changemakers Day, l'evento annuale più importante della fondazione. A ridosso di questa evenienza, ne abbiamo approfittato per parlare delle sfide che le associazioni no profit affrontano ogni giorno, in particolare della crescente concorrenza dello Stato nel cercare di ottenere i fondi delle fondazioni presenti sul territorio. Come potete immaginare, un concorrente scomodo da battere per molte piccole associazioni, che però non si perdono d'animo e hanno cercato delle soluzioni. Parleremo infatti anche dei modi per superare queste difficoltà, sia attraverso la creazione di una comunità che nuove forme di sostegno economico. In seguito, Rita Consoli ci racconterà A Pint of Science, un nuovo modo di divulgare la cultura scientifica nei bar, che si terrà il 20 maggio presso il Bar Ups di Lugano. Torniamo però prima da Ludovica Donati e partiamo col raccontare cos'è questo Changemakers Day.
6: Allora, il Changemakers Day è un evento di una giornata intera in cui l'idea è proprio quella di fornire delle buone pratiche in maniera concreta tramite dei seminari e degli interventi in plenaria su tutte quelle che sono le nuove tendenze per rispondere a quelle che possono essere le sfide per il terzo settore, quindi da nuovi modelli di leadership a raccolta fondi, nuove tecnologie come la gamification per attivare i volontari, insomma varie sfaccettature di tutto quello che può essere il nuovo modo di appunto portare avanti la missione di un'organizzazione non profit.
5: Tu hai parlato delle sfide di questo settore, quali sono alcune delle difficoltà in comune per le associazioni no profit e magari in particolare in Ticino?
6: Allora, diciamo, le sfide principali chiaramente sono spesso quelle inerenti ai fondi, quindi le organizzazioni stanno vivendo molto quelli che possono essere i tagli di cui stiamo leggendo da parte anche del settore pubblico, che stanno colpendo soprattutto la cultura, l'educazione ma anche il sociale, e allo stesso tempo viene richiesta sempre di più una professionalizzazione da parte di queste organizzazioni alle quali con dei fondi molto ristretti è richiesto davvero sempre più, diciamo anche a livello amministrativo, di rendicontazione, di contabilità, dei sistemi di governance attuali, e di poter dimostrare il proprio impatto, raccontarlo tramite dei bilanci e via dicendo, che sono tutte delle componenti che richiedono chiaramente delle competenze ma anche dei fondi, e la sfida spesso è quella di ricevere dei fondi sui progetti e non tanto su quello che è lo sviluppo organizzativo stesso. Dunque è un po' questo, viene chiamato il ciclo della fame delle organizzazioni non profit, in cui viene richiesto sempre tanto ma non viene mai investito nello sviluppo stesso delle organizzazioni, nelle competenze del personale. E noi alla Fondazione CEMPRO è un po' quello che cerchiamo di spingere, di fornire delle competenze e degli strumenti immediatamente applicabili a un costo accessibile per le realtà del terzo settore. Quello su cui adesso le organizzazioni stanno puntando molto è quello di fare richieste alle fondazioni erogative, perché in Svizzera sappiamo che è il paese con la maggior densità al mondo di fondazione pro capita. C'è anche una forte crescita del settore sia a livello di numero di fondazioni, questo anche in Ticino, in Svizzera e in Ticino, e anche proprio di capitale stesso all'interno delle fondazioni, e quindi anche di capitale erogato. Sembra tutto molto positivo e lo è, l'unica cosa è che appunto vediamo anche sempre di più una tendenza di quelle grosse organizzazioni diciamo con un mandato pubblico, con la, diciamo con un mandato anche magari dal cantone, a voler attingere anch'esse a diciamo i fondi di queste fondazioni erogative. Non era tanto così nel passato, quindi sono dei nuovi attori che entrano, diciamo, in questo mondo della ricerca fondi presso le fondazioni erogative, e allo stesso tempo vediamo addirittura l'ente pubblico entrare, quindi magari per finanziare dei progetti specifici di alcuni comuni e via dicendo, e quindi si crea una sorta di competizione per questi fondi. Quello che è certo è che diciamo ci sono dei nuovi attori che entrano in quello che è la ricerca dei fondi, e vediamo anche delle organizzazioni diciamo non svizzere, internazionali, che iniziano a capire che in Svizzera c'è questo, diciamo, mercato delle fondazioni erogative a cui si può attingere, e dunque anch'esse entrano in questo mondo. È proprio per questo che queste realtà piccole, come dicevi tu, se non sono un po' più strutturate, che non possono presentare un bilancio fatto bene a fine anno, non fanno un dossier scritto bene, non possono mostrare l'impatto dei loro progetti, ecco che iniziano un pochettino a rimanere indietro da questo punto di vista.

0: Mi chiedo a questo punto, visto un po' l'aumento di difficoltà, qual è l'umore che registrate presso chi lavora nel no profit?
1: Ma il bello di questo settore è che sono comunque tendenzialmente chi ci lavora e ancor più chi lo svolge a titolo di volontario, persone appassionate di quello che fanno e che credono nei progetti e nella missione delle organizzazioni per cui lavorano o per cui fanno volontariato. E dunque in realtà l'umore è sempre molto, molto positivo delle persone, è chiaro che ci sono tante sfide. Soprattutto per quello che è la raccolta fondi, in ogni caso la situazione è comunque positiva in Svizzera, siamo molto fortunati. Come dicevo, il trend è quello di dei capitali sempre maggiori delle fondazioni erogative e anche un nuovo passaggio generazionale in cui si presuppone che ci sarà il più grosso transfer di ricchezza mai avvenuto nella storia e sempre meno persone che fanno figli. Dunque diciamo che questo può essere per quanto negativo sia, diciamo, per altri punti di vista, da questo punto di vista di capitali che potrebbero entrare nel mondo filantropico, diciamo che questo è molto positivo. Dunque in realtà il consiglio che noi diamo è veramente di lanciarsi nella raccolta fondi, di strutturarsi diciamo, quel minimo necessario, perlomeno anche le organizzazioni composte soltanto da volontari, proprio perché il potenziale c'è e si può attingere a queste risorse.
0: Voi parlate del fatto di voler rendere, al di là di quanto abbiamo già detto su magari le procedure interne, eccetera, di voler rendere le associazioni più pronte a affrontare i cambiamenti sistemici in atto. Quali sono i principali cambiamenti sistemici che vedete, a parte quelli già descritti, e come pensate si possano affrontare?
1: Sì, beh, allora diciamo abbiamo sempre più prove del fatto che diciamo tutti i cambiamenti che stiamo vivendo siano fortemente interconnessi. Dunque questo approccio di se vuoi affrontare le cose un po' a silos, quindi settorialmente, è un approccio che viene sempre più dimostrato non essere il più efficiente. Le organizzazioni devono poter rispondere alle sfide che continuano a emergere in maniera più rapida possibile. I contesti cambiano costantemente, ci vuole reattività proprio perché appunto tutti questi cambiamenti sono molto interconnessi a livello ambientale, culturale. Vediamo questo tipo di sfide veramente in ogni ambito. Dunque, le organizzazioni hanno bisogno di poter rispondere in maniera reattiva. Questo implica sempre avere dei fondi non soltanto vincolati ai progetti specifici, cosa che purtroppo è sempre ancora il caso, salvo alcune eccezioni. Vediamo emergere questo trend della filantropia basata sulla fiducia. Al Changemakers Day avremo proprio un seminario su questo tema con una fondazione erogativa del territorio che sta implementando, diciamo, questo nuovo approccio in cui fondamentalmente si crede, diciamo, nell'organizzazione che è operativa nelle sue competenze e dunque anche nel fatto che loro sapranno gestire questi fondi nella maniera più opportuna, quindi uscire un po' da questo circolo di il progetto mirato per la reportistica, eccetera, ma proprio rendere le organizzazioni autonome nel implementare nella maniera che loro credono sia la più opportuna, conoscendo proprio meglio il proprio gruppo target, i propri beneficiari e l'impatto che vogliono generare.
0: No profit sembra suggerire di per sé la mancanza di un guadagno, ma come si può stimare il guadagno anche economico che porta il no profit alla società?
1: Allora, in realtà appunto si dice non profit e non no profit proprio per l'idea che non è che non si faccia un profitto, ma che il profitto che viene fatto vada rimesso proprio nelle attività delle organizzazioni, quindi rimane all'interno dell'organizzazione verso la missione dell'organizzazione. Inoltre c'è lo SROI, che praticamente è il valore sociale diciamo, si dà un valore economico al contributo sociale delle organizzazioni. Quindi ci sono tante organizzazioni che oggigiorno misurano proprio il proprio SROI. Quindi questo è molto interessante anche se ovviamente richiede diverse competenze, una raccolta dati considerevole e quindi di nuovo un costo, ma chi riesce a dimostrare il proprio SROI dà proprio un valore economico in termini di quanti soldi, se vuoi, riesce a far risparmiare alla società grazie al fatto di implementare le proprie attività. In Svizzera, scusa, in Ticino, per esempio, Back Economics aveva fatto uno studio sull'impatto soltanto economico a questo punto, quindi il ROI del settore culturale in Ticino, e comunque era uscito che l'effetto puramente economico, senza neanche considerare, diciamo, il valore economico delle attività sociali che comporta, era comunque in positivo, quindi in generale è misurabile, c'è chi già lo fa. Per esempio un'organizzazione italiana che si chiama Fondazione Progetto Areca, che si occupa di persone senza fissa dimora, ha proprio misurato lo SROI di ognuna delle proprie attività che fa, quindi ospitare le persone senza fissa dimora negli ospedali, per le loro degenze e via dicendo, e ha dato un valore diciamo economico a tutte queste loro prestazioni sociali, e è risultato che praticamente per ogni euro che viene investito nelle loro attività, loro ne fanno risparmiare 2,5 alla società. Ovviamente dimostrare una cosa così è fantastico, sarebbe bellissimo avere uno studio a livello del nostro cantone proprio, sia in ambito sociale, culturale, ma anche sanitario, di quello che è effettivamente il valore economico di tutto quello che sono le attività delle organizzazioni del terzo settore.

0: Quali sono altre attività, altri eventi che fate?
1: Noi facciamo appunto un grosso evento all'anno, quest'anno è il Changemakers Day, al di là di quello ne organizziamo anche tanti più piccoli, abbiamo lanciato una prima community di fundraiser della Svizzera italiana, per la quale organizziamo 2 o 3 eventi all'anno, fra l'altro sono di accesso gratuito, organizziamo dei percorsi di formazione di più giornate, più brevi, diamo dei corsi su quello che è la misurazione del proprio impatto, di nuovo questi anche a livello gratuito e abbiamo anche lanciato dall'anno scorso per la prima volta le nostre attività anche nel Grigioni di lingua italiana, perché appunto noi siamo il centro competenze non profit e della filantropia della Svizzera italiana.
0: Ho sentito però anche di un pranzo a base di schiscette. Puoi raccontarci qualcosa?
1: Esatto, sì, questo è parte di questa community di fundraiser della Svizzera italiana. L'idea lì è proprio di fare degli incontri molto spontanei con degli input che vengano proprio dai membri della community stessa, in cui facciamo un'ora di scambio. L'ultima volta era un po' sugli errori, i fails nella raccolta fondi ed era bello perché è proprio uscito questo sentimento un po' di solitudine di questo ruolo di chi fa la raccolta fondi, anche un po' di frustrazione ogni tanto quando si ricevono delle risposte negative, un po' come quando si cerca un lavoro o non si riceve alcuna risposta o si ricevono dei no, e poi ovviamente quando si riceve dei sì, bellissimo. E quindi tutti si sono un po' confrontati sui peggiori errori mai commessi, di tutto e di più, da menzionare un donatore che non voleva essere menzionato nel proprio rapporto. A chi più ne metta, è stato molto divertente e alla fine abbiamo terminato con un pranzo conviviale con ognuno che si portava appunto la propria schiscetta e è stato molto divertente.
0: Bello, quindi cercate anche proprio di fare comunità.
1: Assolutamente, questo è uno dei nostri obiettivi principali. Il terzo settore, diciamo, ha proprio bisogno di lavorare in rete. Chi ci lavora ha proprio anche il bisogno di confrontarsi, di incontrarsi, di creare dei tavoli di lavoro su tematiche comuni e proprio di mettere in condivisione le proprie conoscenze. Ogni tanto c'è quasi una sensazione appunto di concorrenza in questo settore. In verità, quello che noi vogliamo cercare di promuovere è proprio che lavorando in rete, creando proprio anche dei progetti in rete, poi questo elemento, diciamo, di competizione nella raccolta fondi viene sormontato proprio per il fatto che poi la richiesta viene fatta assieme e le fondazioni erogative, per esempio, apprezzano tantissimo i progetti fatti, diciamo, in maniera collaborativa da più realtà.
0: Grazie mille Ludovica.
1: Perfetto. Grazie mille a voi, grazie.
2: E questa era la voce di Ludovica Donato per We Make It, raccolta dal nostro Marco Jegli. E dalla raccolta fondi ci spostiamo al bar Oops, dove domani, 20 maggio, torna Pint of Science, il festival internazionale che porta ricercatrici e ricercatori a raccontare il proprio lavoro in un contesto informale. Dell'edizione nella Svizzera italiana abbiamo parlato con la coordinatrice Rita Cosoli, che ci ha presentato l'iniziativa dedicata alla divulgazione scientifica.
3: Pint of Science è un evento mondiale, si tiene in tutte le parti del mondo. E a maggio succede questa cosa magica in tutti i bar del mondo. Si parla di scienza, quindi in alcune giornate fisse ogni anno, sempre nel mese di maggio, nei bar si invitano degli speakers che portano un po' le loro ricerche in chiave divulgativa. E questo si tiene in tutto il mondo. Sono Rita Cosoli e sono City Coordinator di Pint of Science, il capitolo di Lugano. Insieme ad altri volontari con cui ogni anno organizziamo questo evento qui a Lugano. Quest'anno il titolo dell'evento è Scienza che prende vita, fuoco, funghi e musica. Quindi ci saranno 3 contributi diversi. Il primo sarà Andrea Castrovinci Cercatore, che ci parlerà di incendi coinvolgendo gli impianti fotovoltaici. Poi ci sarà Daniel Perolini e Giulia Martino, che ci porteranno nel mondo dei funghi, parlando di citizen science, che è questo concetto secondo cui la scienza viene costruita attraverso il coinvolgimento della cittadinanza. Sono molto curiosa di sapere come viene fatto con i funghi. E poi ultimo contributo di Alessandro Ciocciola, in arte Cioxy, che ci parlerà di programmazione, codice e musica, quindi un po' tra tecnologie e musica, e alla fine farà questa performance musicale di questo filone che si chiama live coding, quindi attraverso la scrittura di codice si genera musica.
2: Quindi puoi ripeterci quando sarà?
3: 20 maggio 18:30 al Bar Ops.
2: Grazie a Rita Cosoli di Pint of Science. Spazio ora alla musica con il brano di Cioxy, che sarà protagonista domani al Bar Ups. Da Cocchi della Cultura è tutto, buon ascolto con Vacances Noyées e un saluto dalla redazione.

0: Dobbiamo dire cultura e basta.
1: Ok. Ehi tu, hai un improvviso bisogno di cultura.
2: Cultura.
3: Cultura.
0: Cultura.
4: Cocchi di cultura.
5: Dalla Repubblica delle Palme.
6: Like a Rolling Stone.

0: einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Ma che cosa sto dicendo? Noi non siamo in una galassia lontana, siamo proprio qua, nascosti tra voi, gente della Terra. Noi siamo il network radiofonico studentesco del Canton Ticino. Noi siamo Neptune!
1: Ok, buongiorno a tutti e benvenuti nella nuova puntata di Radio Gwen. Con chi siamo adesso in redazione?
2: Ma salve a tutti! Sono Elisa. Bene.
3: Ciao, io sono Irma.
4: E io sono Ash. Ciao.
1: Io sono invece Charlotte di Radio Giangolciani e oggi adesso siamo tutti di Radio Giangolciani e dopo arriveranno anche quelli di Radio Lime. Allora, in questa puntata parleremo di abuso emotivo, che viene spesso sottovalutato rispetto all'abuso più fisico, appunto, soprattutto nei confronti, già come ogni puntatona noi andiamo a parlare dei giovani, quindi parleremo dell'abuso emotivo sui giovani, cioè questo sarà il nostro... Oddio, c'è Herbert che ci fa le foto! E questo sarà il tema principale della puntata, poi nella seconda ora andremo a parlare di altre cose come possedere versus affittare, e non so... ragazzi, se avete qualcosa da aggiungere...
4: Mette ansia.
1: Mi mette ansia?
4: Sì. Allora, ma... Quindi, per voi, cos'è la...
1: Ma no, ma quello lo... No, lo... Okay, ne parliamo, no, dopo, ne okay. Parliamo dopo.
2: Ecco, mi mette ansia.
1: Fatemi. Ecco, mette ansia, mette ansia. Infatti...
4: Sì, scusa, metti voi tu.
1: No, no, vai.
4: No, mette ansia perché è anche un argomento molto pesante, dove si parla anche di... di cose davvero che... Magari possono anche smuovere delle cose dentro e
1: sì.
4: Quindi è molto ansioso come cosa.
1: Sì, che poi magari anche sono cose anche magari un po' personali, perché ora non voglio trarre conclusioni affrettate, però magari qualcuno qui nelle nostre redazioni le ha anche vissute, quindi sarà anche un po' difficile magari parlarne e discuterne in maniera anche forse senza emozionarci, senza andare troppo magari anche sull'emotivo, perché sì, ecco. Cos'altro possiamo dire? Abbiamo presentato il Cervert, che so già che sta per dire, mi sta per insultare?
5: No, diciamo che siamo al secondo, l'hai detto che siamo nel secondo percorso dell'anno.
1: Ah, esatto, no, hai ragione, scusatemi, è la prima volta che apro una puntatona, quindi...
5: E sarà anche l'ultima.
1: Ok, grazie. Appunto, siamo al secondo percorso dell'anno, quindi la seconda puntatona delle 5-6 che faremo quest'anno. 5 che faremo quest'anno.
5: Posso aggiungere qualcosa io,
1: certo.
5: Visto che ho scritto il dossier di quest'anno? Allora, il tema di quest'anno, come dicevate voi, scusate se mi intrometto, ma così diamo un attimino forma all'inizio della puntata, vuole appunto andare a scavare in questo tema che è piuttosto delicato. Quindi, magari come dicevi tu, Charlotte, ci sono tanti di voi che hanno già vissuto o stanno vivendo in questo preciso istante determinate cose che andremo a toccare. Quindi, se avete la possibilità di esprimerlo, se avete qualcuno che conoscete che vi racconta, tanto meglio, nel senso che chi poi vi ascolterà, i nostri ascoltatori, avranno modo di capire che cosa state passando, perché raccontarlo è una cosa, viverlo e raccontarlo è diverso, quindi... Vabbè, giusto questo, ringraziamo Radio Gwendalyn perché ci ospita come sempre qui e io vi rilascio la puntata e poi non parlo più durante questa puntata, l'ho promesso.
1: Grazie di aver salvato l'introduzione. Andiamo con la prima canzone? Ok.
4: Yay.
1: Allora, prima canzone, Headlock degli Imogen Heap. Buon ascolto.

0: Ma si sente un sacco.
1: Bentornati! Che bella questa canzone, veramente.
0: Allora, adesso parleremo, quindi. La violenza psicologica è davvero alla pari di quella fisica? Quali sono le differenze? Secondo voi è sottovalutata? E se sì, come mai?
1: Allora, adesso probabilmente forse c'è anche mio padre che mi ascolta, però vabbè, voglio comunque parlare della mia esperienza personale. Allora, quando vivevo con i miei genitori, prima che si divorziassero, mio padre era spesso stressato e diciamo che si sfogava spesso su me e mia sorella. Io a quanto pare non avevo tanta paura di lui, però mia sorella sì, e sì, appunto ci picchiava e... E dopo mio padre, quando se n'è andato via, ci picchiava mia madre. E sto sbagliando, lo sto dicendo nel modo sbagliato, immagino.
2: No, cioè, come tu vuoi dirlo, è il modo sicuramente giusto. Però non ce l'aspettavamo una cosa sì, così diretta.
1: Sì, molto diretta, appunto avevo paura di riassumerla nel breve.
2: No, ci dispiace molto, credo che ci... Cioè, no, non credo che ci dispiace molto.
1: Vabbè, fatto sta che adesso si è fatto perdonare, perché adesso è un padre fantastico. No, veramente, è un padre fantastico. Voglio molto bene. E sì.
2: E quindi... No, scusami, volevi dire
1: una cosa. Vai.
2: Ok, no, che appunto tu hai vissuto quindi una violenza fisica, che era associata anche a una violenza psicologica, o era semplicemente fisica, appunto?
1: Era fisica, penso sia solo fisica, cioè... Forse per mia sorella più psicologica, perché... Ah, no! Sì, solo fisica. Per mia sorella appunto solo anche psicologica, perché faceva molta paura. Poi ci faceva paura anche vedere i nostri genitori che litigavano e le minacce magari che si sentivano. Però sì.
2: Ok.
3: Sì, anch'io un po' posso capire. Cioè, più che altro mia madre è sempre stata una persona che era molto... Cioè, era contro la violenza, non voleva essere come i suoi genitori. Più che altro suo padre, che veniva anche lei picchiata così. E lei non voleva seguire il suo esempio, voleva crescerci senza una violenza, però usava molto le parole. E quindi c'è, cioè, anche un po' andando a rispondere alle domande, secondo me molto pari a quella fisica, perché magari quella fisica ti fa male fisicamente, ma quella verbale,
2: psicologica,
3: quella psicologica ti proprio va alla testa e ti fa davvero tanto male, perché poi ci stai male un sacco anche tu. E secondo me anche, cioè, è molto sottovalutata la violenza psicologica, perché si dice, ah, ma non può essere niente, ma le cose che mi ha detto mia madre, io me le ricordo ancora, mi hanno proprio, cioè, sono sempre delle cicatrici, magari non si vedono, ma sono delle cicatrici che ho, e quindi sì.
2: Sì, ma infatti penso che come la violenza fisica ti lascia dei segni molto palesi, magari un livido, una cicatrice, una violenza psicologica ti scava dentro, anche magari anche una cosa non è mai piccola, però anche magari una cosa piccola ti scava dentro in una maniera incredibile e ti lascia davvero delle ferite psicologiche, appunto, molto molto profonde.
1: Sì, anche tipo la violenza fisica a volte lascia cose anche psicologiche, tipo a volte vedo qualcuno che mi alza una mano e distinto, anche se è una cavolata, distinto, già ho paura.
2: Mm-hmm.
4: Capisco, anche io, i miei genitori sono divorziati. Mio padre ha un metodo molto strano per gestire lo stress, poi non è mai stato violento fisicamente, però per un certo periodo dopo il divorzio, è stato un divorzio molto comunque pacifico, cioè non c'è stata violenza né verbale né cose del genere, entrambi un'anima... Vabbè, in concordo hanno chiuso il matrimonio perché non si amavano più, giustamente. E mio padre ha avuto un po' un brutto periodo dove ci sono state diverse cose, e mi ricordo che per un certo periodo avevo paura di andare da mio padre, perché era piuttosto, cioè, essendo che era molto stressato, nervoso, penso fosse anche abbastanza depresso per certe circostanze, ogni tanto tendeva non a prendersela con noi, ma alla minima cosa proprio farla sembrare una cosa assurdamente grave. Quindi, cioè, ogni volta ci urlava addosso. Cioè, è anche appunto un po' il suo modo di fare, perché non sa gestire bene la rabbia e queste cose, però comunque io li voglio molto bene e so che non lo fa per cattiveria, è proprio ogni tanto è così, cioè sì, mi ha abbastanza segnato per un certo periodo, non è che avevo paura di andare da lui, ma cioè quasi ogni tanto non ero felice di andare da lui, ecco, però comunque penso che mi abbia segnato quando ero piccola. Adesso non lo vedo più in quel modo, ma per un sacco di tempo io non andavo da mio padre con gioia, ecco.
2: Mm-hmm. Sì, infatti anche diciamo che ho vissuto in una, cioè vivo in una casa dove comunque c'è molto stress e allora non la chiamerei io personalmente nel mio caso violenza psicologica, però comunque sono cose che ti restano dentro, vivere in una casa dove ci sono sempre i genitori molto stressati, con tante urla, anche non solo tra di loro ma anche con i propri figli. E secondo me è proprio il fatto che non c'entra niente, il fatto che le cicatrici, diciamo, le ferite siano interiori viene davvero molto molto sottovalutata, perché se non la posso vedere allora non c'è. Un po' molto spesso il ragionamento che si fa è questo.
4: Sì, no, infatti poi sempre tornando a mio padre adesso ha una compagna e hanno una relazione molto strana dal mio punto di vista, perché litigano molto spesso e anche quel tipo di violenza che io vedo, cioè non, alla fine non prendono anche noi, però spesso li vedo litigare anche in modo abbastanza molto animato, quindi cioè urlano, non so se si tirano insulti, ma parolacce, tutte queste cose, ogni volta rimango lì un po' scioccata, tipo wow, e poi scopro che sono per delle cavolate, capisci? Però ogni volta, cioè è questo tipo di violenza che non è per forza diretta, o che non sempre ti coinvolge, ma che ti colpisce comunque, quindi sì, è intenso. Poi appunto queste cose le vedo non molto, perché appunto mio padre sta sempre migliorando, e poi comunque io ripeto, non è violento, è solo il suo modo di gestire certe cose che è sbagliato, però comunque lui va dalla psicologa, sta cercando di migliorare tutte queste cose, e quindi cioè, lo vedo il miglioramento, tuttavia cioè, ti può segnare anche questo tipo di comportamenti.
2: Sì, sì, esatto.
0: Mi è venuto in mente anche che anche tuttora, cioè mia sorella e io a volte dobbiamo per esempio mentire su quello che facciamo, perché poi abbiamo paura che se diciamo qualcosa di sbagliato, poi per esempio con compagnia di nostro padre, poi dopo lui ci racconta sempre le stesse storie che ci racconta da 10 anni sulla situazione familiare, sulla sua situazione economica, cioè in un qualche modo si arriva a parlare di queste cose e appunto è anche molto stressante per me e mia sorella, perché dobbiamo sempre trovare un modo per evitare questi discorsi.
2: Mm-hmm, sì, infatti, no, immagino, ma mi dispiace comunque anche per tutte, cioè non l'ho detto prima, però sì, per tutte queste situazioni che purtroppo secondo me sono anche molto più diffuse di quello che si può pensare, appunto, essendo che non si vedono e molto spesso, no, non molto spesso, però c'è gente che fa fatica anche a parlarne. Ok, no scusate, ero un attimo distratta. Appunto, visto che c'è molta gente che fa fatica a parlarne, si pensa che siano molto meno diffuse di quello che in realtà sono. E forse anche beh, sì. Volevi dire qualcosa, visto che hai spostato il microfono dall'altra parte?
3: Stavo vedendo perché, niente, stavo pensando ma poi mi è passato il pensiero.
2: Scusami.
3: Niente, tranquillo.
0: Comunque scusate se prima sono stata troppo diretta a raccontare quello
2: non
0: che mi è successo.
3: No, ma tranquillo, cioè siamo anche qui per ascoltare ed cioè non c'è un modo giusto per come che l'avevi detto tu prima, Charlotte.
2: Non c'è un modo giusto per esprimerti, se visto che io ho detto quello che ho pensato, non so come l'ho detto prima, però se tu hai vissuto quella situazione, ti sembrava il modo migliore anche per esprimerti, ed era quello che ti sentivi di esprimere in quel momento, cioè era completamente giusto e oddio, non mi viene la parola, cioè, top.
3: Però non è per nulla sbagliato, cioè nulla è sbagliato in questo mondo, solo la gente che dice questo è giusto, questo è sbagliato, ma non è vero. Quindi poi tu puoi esprimerti come cavolo vuoi.
2: Esatto. E niente, ok. Quindi sì, diciamo che possiamo dire che la violenza, appunto, la violenza psicologica è al pari di quella fisica, anche se con ovviamente delle differenze, perché che sono principalmente quello che vedi e quello che non vedi, anche da lì viene il fatto che sia molto molto sottovalutata. Quindi sì, possiamo partire con la seconda canzone, che è Cigarette Daydreams di Cage the Elephant. Buon ascolto.

0: Bentornati su Radio Gwen e alla nostra puntatona di oggi. Noi siamo alla stazione di Radio Gwen a Via Livio 16 a Chiasso e adesso torniamo sull'argomento di cui stavamo parlando prima, quindi della violenza psicologica e anche fisica e come si può manifestare. Quindi partiamo con queste domande. Quindi, da diversi ambienti violenti si manifestano diverse forme di abuso. Come si potrebbe manifestare indizi di abuso secondo voi? Come ne si può uscire, se si può?
1: Ok, raga, sono domande molto toste. Forse la prima è un po' quella un po' più facile, non lo so. Venitemi in aiuto, ragazzi, perché proprio non saprei. Perché sicuramente ci sono diversi, un attimo, che come detto, diversi ambienti violenti che possono essere casa, quindi famiglia, nel senso di nucleo familiare, può essere una relazione e può anche essere la scuola, di cui prima non abbiamo tanto parlato.
0: Sì.
1: E appunto, secondo me, in questi tre casi possono nascere tre forme di abuso differenti, anche se appunto sono tutte accomunate dal fatto che sono degli abusi. Magari in famiglia, come abbiamo detto prima, ci sono degli abusi psicologici che si manifestano attraverso lo stress e le minacce, che si ritrovano tra l'altro le stesse minacce nelle relazioni. E poi secondo me a scuola più che minacce c'è proprio. Ci sono. Allora, le minacce forse sono un po' il. Oddio, ho mosso il microfono. Sono un po' il. Come si dice in italiano? Il filo conduttore, però è bruttissimo da dire per questo genere di cose. Le minacce che
0: Sì, ma
1: forse
0: cosa
1: si
0: vuoi dire?
1: manifestano.
0: Cioè, in che lingua ti viene?
1: No, no, non mi viene in nessuna
0: Ah,
1: lingua.
0: perfetto.
1: Sono proprio io così. Che si manifestano un po' in tutte e tre le categorie che ho detto prima, però appunto magari in famiglia derivano dallo stress, poi vabbè, sì, niente, non so cosa dire, non so se avete voi.
0: Io più che altro so rispondere alla domanda, cioè, come se ne si può uscire. Soprattutto nelle situazioni familiari, perché io ne sono uscita in una situazione familiare. E qui adesso, cioè, soprattutto a Mendrisio ci sono tanti, ma anche in giro per Ticino ci sono anche degli istituti per minorenni, anche per maggiorenni, che sono tipo delle comunità e sono di questi posti che tu, cioè, tipo, è come una famiglia, però più grande. E io sono uscita un po' dalla mia situazione familiare così, andando proprio in un istituto per minorenni. E altri modi sono anche parlarne con la psicologa o la psichiatra, vedere e anche trovare delle vie di uscita, quindi tipo magari non stare tanto a casa, uscire, vederti con amici, andare magari anche da familiari che ti vogliono bene, tutto e
1: Sì,
0: quindi sì.
1: no, sì, giusto, tutte cose valide. Ecco, Irma.
0: Io ho visto diverse serie, cioè ho visto una serie che parla effettivamente di una ragazza di tipo 20 anni, forse 25, che esce da una situazione che diventa violenta, familiare, e ho anche visto in realtà un corto alla serata al cinema Lux sui corti. E ci sono diversi modi per uscirne, solo che nessuno è facile, veramente, nessuno effettivamente, quando ci pensi, sembra fattibile quasi, cioè per le persone che effettivamente vengono abusate si sentono costantemente in trappola, cioè non si sentono di una via di uscita e anche se la trovano spesso tendono a non prenderla perché è proprio una questione anche che si crea una relazione tossica, perché magari effettivamente c'è un elemento violento di una qualsiasi relazione, semplicemente che tu tendi a ricordarti solo le cose positive, tendi a idealizzare la relazione e quindi ti dimentichi, cioè non è che ti dimentichi, metti in secondo piano queste cose di violenza. Per esempio, la serie che ho visto io su Netflix si chiama Maid, parla di questa appunto ragazza di 20-25 anni con una figlia che scappa di casa perché suo marito o suo compagno, non mi ricordo se erano sposati o no, aveva dei problemi di alcol e quindi beveva molto regolarmente, diventava anche violento ogni tanto, non l'ha mai colpita ed è questo il main focus per degli episodi, il fatto che lei non si sente una persona vittima di violenza perché non è mai stata colpita, cioè non è mai stata picchiata quando in realtà subiva tantissime violenze mentali. E, infatti l'hanno accolta a questo centro in America, per esempio, mi sa che ci sono anche qui, come hai detto tu, Ash, ci sono queste specie appunto di centri
2: che sono praticamente delle case, cioè ci sono dei piccoli appartamentini per ogni persona, in cui ti accolgono. Ci sono diverse regole, soprattutto, cioè, per quello che ho visto io nella serie, tu dovevi spegnere il telefono e lasciarlo all'entrata, perché così i mariti violenti o le persone violente non possono rintracciare le persone che si nascondono. Quindi, cioè, ci sono degli aiuti. Il problema principale è riuscire a far capire alla persona che è in questa relazione che ha bisogno di aiuto, che, cioè, va bene prendere aiuto anche se non sei per forza vittima di violenza fisica, come per esempio la protagonista di questa serie. Non vuol dire che non stai subendo una violenza, la violenza la stai subendo, anche se è un tipo di violenza diverso che non è registrato dalla legge, e la gente ti aiuterà anche se non ti ha mai tirato un pugno, non ha mai fatto questo, perché se non ti tira ancora i pugni, se aspetti qualche anno succederà anche quello.
1: Sì, infatti io ho un'amica che è stata per tanto tempo, no, non per tantissimo, per qualche mese in una relazione che era molto tossica, e lui era davvero una persona molto brutta che secondo me la abusava psicologicamente. E la cosa peggiore è che lei, come hai detto tu, non se ne rendeva conto, lei vedeva solo la parte, eh sì, però quando gli passa quel momento è gentilissimo, mi compri i fiori. Non l'ho mai fatto, però vabbè. Esatto, che diceva tanto di quello che faceva quando era preso bene. Però tutte le altre, che adesso noi molto banalmente chiamiamo red flag, proprio sembrava neanche vederle, come se non ci fossero. Quindi anche quello è molto difficile, far rendere conto all'altra persona che sta effettivamente subendo delle violenze psicologiche.
2: Sì, poi appunto il problema è che non puoi forzare una persona ad uscirne, cioè non, anche io appunto da quella serie si vedeva anche molto il lato legale della cosa. Se una persona è veramente in questa relazione tossica così tanto dentro e continua a ritornare da questa persona, tu non puoi prenderla e tipo tirarla via di forza, perché non puoi, non è una cosa che puoi fare. E anche se magari una persona una certa cerca aiuto, alla fine comunque torna dalla persona che pratica le violenze, perché è proprio una questione di idealizzare la relazione. Quindi per quanto tu possa effettivamente riuscire a convincere la persona a prendere aiuto, non per forza questa cosa durerà. E il problema di questa cosa è che appunto non puoi forzare una persona a farlo. Per quanto ci sono persone che effettivamente riescono a riconoscere il fatto che, cioè, una volta che ricevono aiuto, riescono a riconoscere il fatto che era una relazione violenta, che era una relazione tossica e tutte queste cose, c'è gente che anche se lo realizza ci torna comunque. Ed è questo secondo me il più grande problema nelle relazioni violente o nelle relazioni tossiche o in qualsiasi tipo di relazione. Il fatto che anche se una persona magari realizza che non è una relazione sana, tende comunque sempre a tornare da quella persona, perché quella persona ha i suoi modi di manipolare, perché spesso le persone violente, il loro focus è manipolare l'altra persona.
1: Sì, sì, esatto, che è vero che la manipolazione è tipo il punto, molto spesso il momento clou della violenza psicologica, che appunto, per tornare alla prima domanda che... di cui stavo parlando prima, si manifesta sempre in modi diversi. Però sì, ecco, scusatemi, adesso ne abbiamo appunto parlato delle relazioni, invece tipo quando noi subiamo violenza, che violenza psicologica a scuola, che molto più banalmente è il bullismo, no, non banalmente, non è banale, che si chiama più comunemente il bullismo, anche là secondo voi ci sono sicuramente dei modi per uscirne, quello sì. Però come? Perché molto spesso in quel caso il ragazzo che subisce bullismo, che è bullizzato, se ne rende conto, però dall'altra parte sono spesso i genitori, no, i genitori non tanto, forse la scuola che non vuole rendersene conto, che non se ne prende davvero cura. Quindi in quel caso voi come fareste ad aiutare quel bambino, quella bambina, quel ragazzo, quella ragazza ad uscirne?
2: Allora, parto io, scusa, ti ho rubato il microfono, però io ho un'esperienza molto, secondo me, affine a questo argomento, perché io per un sacco di tempo non mi sono mai considerata bullizzata, perché per me nella mia testa bullizzare vuol dire picchiare qualcuno, quando in realtà più vado avanti più mi rendo conto che magari era bullismo, magari effettivamente c'era una natura del bullismo in quello che stavo subendo. Sì, praticamente per farla breve, i miei genitori, quando si sono resi conto che subivo bullismo a scuola, hanno cercato di contattare la scuola, soprattutto la mia sorella di classe, e lei non ha mai fatto niente. Soltanto l'anno dopo, quando effettivamente ho cambiato sorella di classe, è lei che effettivamente si è resa conto che io stavo subendo questo tipo di violenza e mi ha mandato dalla psicologa e poi abbiamo risolto con la classe, molto semplicemente. Però spesso appunto è anche una questione delle persone che ti stanno intorno e di come reagisco.
1: Esatto. E, sì, quindi dopo queste riflessioni direi che possiamo partire con la prossima canzone, che è una canzone di Lana Del Rey, Ultraviolence. Buon ascolto.

0: Bentornati, bentornati. Finalmente un po' di presenza da Radio Lime. Sono Itai e sono qua con due sfigati di Gianni Gricciani.
1: Boh,
0: Presentatevi.
1: a parte che non fai neanche più il liceo di Mendrisio, quindi non so quanto tu sia autorizzato a far parte di Radio
0: In
1: Lime,
0: effetti,
1: ma
0: in
1: lasceremo
0: effetti.
1: stare questo dettaglio.
2: E boh, ci sono io, ancora io, perché non me
0: Ancora
2: ne vado
0: tu.
2: da qui.
1: E gli segna.
0: Vabbè, voi avete appena ascoltato Ultraviolence di Lana Del Rey, immagino. Noi non sentivamo la musica,
1: No,
0: però
1: infatti,
0: immagino.
1: purtroppo.
0: E continueremo il discorso di prima sugli abusi psicologici e emotivi. E ora parleremo di cosa pensiamo, cioè secondo noi come mai le persone diventano abusive e cosa può causare a una persona magari durante la sua vita di diventare una brutta persona.
2: Secondo me, allora, molto spesso come crescono in casa, qual è l'ambiente in casa? Quindi se è tipo un ambiente dove si urla, dove si alzano le mani e tutto, perché tipo quando sei piccoli tu prendi un sacco d'esempio, cioè la tua personalità prende un sacco d'esempio dalle personalità di quelle che ti stanno accanto, dalle tue figure di riferimento. E quindi, tipo, se quelle figure di riferimento urlano, alzano le mani e tutto, tu segui anche la loro stessa cosa.
0: Sì, e che secondo me una persona che cresce in una famiglia abusiva con dei genitori menefreghisti o comunque che urlano tanto come hai detto te, ha molto rischio di diventare abusivo come anche in finire in una relazione abusiva.
1: Sì, diventare.
0: Infatti, sì, non so se avete in mente Sigmund Freud che dice che molto spesso una persona in una relazione cerca come dire, degli
1: Dei
0: atteggiamenti, dei
1: tratti.
0: tratti che avevano i propri genitori. Quindi una persona che cresce con magari un padre abusivo che urla spesso è molto rischio di finire una relazione con una persona del genere.
1: Sì. O prendere
0: O prendere
1: esempio
0: esempio, sì.
1: e diventare lui stesso la persona abusiva.
0: Sì, specialmente con i prossimi figli. Infatti si vede molto di solito quando ci sono i genitori che trattano male i figli perché loro sono stati trattati male da quando erano loro piccoli ed è l'unico modo che sanno gestire i figli in questo modo, no?
2: Scusa, è tutto un ciclo abusivo in fondo,
1: Sì, è un
2: quindi.
1: peccato perché poi tipo ti rendi conto di questa cosa e ti dici: ma c'è davvero una via d'uscita? Cioè, perché così sembra soltanto un cane che si morde la coda, una cosa che non finirà mai.
0: Sì, e poi è un peccato, un vero peccato che alle scuole viene un po'. Non viene trattata questa cosa, nel senso che spesso quando una persona è un bullo e bullizza gli altri, ti vai a lamentare dai docenti e loro dicono: e anche lui è stato bullizzato e quindi è per quello che è diventato così.
1: Non è una
0: E non è
1: scusante.
0: una scusante, anzi, più continuate con questo discorso, allora lui bullizzerà me, diventerò anch'io un bullo, bullizzerò qualcun altro e non smetterà mai questa cosa se usate sempre questa scusa sul come mai.
2: Eh sì, anche qua diventa sempre tutto un ciclo. E poi anche, cioè più che altro tu puoi uscire da questo ciclo, solo devi andare anche a farti aiutare un po', tipo
0: Sì.
2: andare
0: È
2: dallo psicologo e
0: molto difficile uscirci da
2: psichiatra.
0: solo. Sì.
2: Esatto, cioè è un lavoro davvero molto pesante, senza una mano non ce la fai.
1: Sì, anche perché appunto se già cresci in una famiglia abusiva, vivi un po' in questa bolla dove la famiglia è qualcosa che dovrebbe essere di molto intimo, molto personale e quasi un posto sicuro, non lo è davvero, poi non ti rendi nemmeno conto di cosa dovrebbe davvero essere una famiglia ed è ancora più difficile perché non hai il sostegno delle persone vicine.
0: Sì, perché anche in effetti una persona abusiva tende ad avere meno amici proprio perché è abusivo, quindi in famiglia sono così. E amici magari non ne ha, o quelli che si fa sono anche loro così, perché vabbè si attraggono normalmente, anch'io divento amico con gente simile a me. E poi dopo diventa troppo normalizzata fare così, perché tu lo fai, tu urli contro la gente, minacci le persone. Non ti succede niente, non ti succede niente. E oltre a quello, sei in giro solo con persone che fanno que proprio queste cose, quindi diventa quasi normale. Pensi che si non, non penso che sia una persona abusiva che pensa che lui lo è. Tipo, non penso che sia una persona che è cattiva, che lo
2: No,
0: ammette,
2: no.
0: che dice io sono una persona cattiva. Anzi, di solito fai chiedere a queste persone e dicono: eh no, io sto facendo come come mi è stato insegnato.
2: Sì. Esatto, scusa ancora. Cioè, per loro è normale, perché come hai detto tu, è il modo in cui sono stati insegnati, quindi è normale, cioè... Sì, è normale.
1: Sì, no? Se ci pensiamo, un sacco di comportamenti manipolatori vengono da persone che non lo fanno davvero apposta, che non hanno studiato libri di psicologia per manipolare le persone, che semplicemente lo fanno come un automatismo, perché è l'unico modo che conoscono per socializzare con le persone.
0: Sì, sì. E poi sì, alla fine loro fanno, cioè loro fanno così, manipolano le persone per diventarci amici, magari anche dopo in una relazione. E poi dopo l'altra persona, proprio visto alla manipolazione, ha molte difficoltà nell'uscire da questa relazione. E quindi loro non pensano neanche che magari sto sbagliando, magari sono io che sta rovinando questa relazione, magari non dovrei più essere così, perché l'altra persona ha paura di dirlo. La relazione non finisce mai proprio per questa cosa. Poi dopo, quando finisce, mettono sempre la colpa agli altri.
1: E anche perché spesso... da entrambe le parti, sia chi è abusivo sia chi viene abusato, crescono in situazioni familiari molto simili, soltanto che hanno preso strade opposte, che però si incontrano e diciamo si sposano proprio si incontrano proprio a pennello, perché completano tra virgolette l'uno con l'altra, ovviamente in una maniera molto tossica.
0: Sì, e secondo me è sbagliato pensare a queste persone, comunque manipolatori, persone abusive, come minori, anche se è molto facile farlo e sarebbe molto bello farlo, dire ok, quella persona è un bullo, lasciamolo stare, andiamo dall'altra parte. Ed è molto più facile fare così, perché alla fine vivi una vita più serena se stai a largo di queste persone, però dopo non li aiuti e diventa molto difficile aiutarli man mano che l'età avanzano, no? E spesso succede alle medie che queste persone che sono bulli o non fanno amici, o gli unici amici sono altri bulli. I docenti non fanno niente, ormai che hai 18 anni vai al liceo, non c'è più nessuno che ti dice cosa fare, perché hai 18 anni, sei un adulto, neanche i tuoi genitori possono dirti cosa fare e non fare ormai, quindi finisci per non imparare.
1: Sì, ma secondo te è davvero responsabilità nostra aiutare altre persone perché sono abusive? Cioè, se vediamo dei tratti abusanti, è davvero una cosa che dovremmo fare?
0: E secondo me è difficile mettere su qualcuno questa responsabilità, perché alla fine può rovinarti la vita, può veramente rovinare la vita di qualcuno provare a essere gentile verso queste persone, e spesso succede, quindi non direi che è proprio nostra responsabilità. Ci sono terapisti, ci sono docenti, ci sono genitori, che dovrebbe essere il loro lavoro. Poi se io ho un amico che magari all'inizio non era così e poi dopo si è fatto amici dalla parte sbagliata, è diventato sempre più abusivo, sempre più manipolatore, io proverò il mio meglio di aiutarlo e di comunque stargli simpatico, stargli amico, nonostante faccia queste cose brutte, perché spesso ciò che accade in queste situazioni è che manca proprio l'amicizia, manca la relazione con le altre persone. Però se è una persona che non conosco, che ho incontrato in stazione, che mi sta urlando contro e sta facendo... non lo so, mi sta manipolando, urlando, io dico vabbè, lascio stare, non ti conosco, non è problema mio.
1: Esatto. E passiamo alla prossima canzone, torneremo poi a questo tema. Prossima canzone è Ice Cream Man di Rye.
0: Buon ascolto.

0: cosa ha attribuito? Vai, vai, vai.
1: Allora, secondo me, più che altro è perché negli ultimi 10 anni l'abuso fisico è diminuito di un sacco, cioè c'è meno, si parla meno.
2: A scuola, per esempio.
1: Anche a scuola, sì.
0: È diventato meno normalizzato.
1: Esatto, anche a casa, così non è più una... cioè c'è meno abuso fisico, però l'abuso emotivo si sta un attimo emergendo perché c'è sempre un po' di più in voga. Cioè, più che altro è tipo come se un po' rimpiazzato l'abuso fisico, come lo vedo io.
0: Ma quindi pensi che prima, cioè tipo fai un secolo fa, non ci fosse abuso emotivo?
1: No, non dico che non c'era, non era così, però semplicemente più che altro anche adesso è più riconosciuto come abuso.
2: Magari, scusa se interrompo, però l'abuso emotivo veniva sempre in coppia con l'abuso fisico. E quindi ovviamente se uno ti tira in pugno in faccia mentre ti chiama un idiota, l'essere idiota è meno, cioè è un piano sotto del pugno in faccia. Quindi si parla molto più dell'abuso fisico in quel caso.
3: Ok.
2: E poi magari anche a scuola succede spesso, e in generale con l'abuso emotivo è molto più facile, diciamo, farlo, perché non è che te ne accorgi, è più difficile accorgersene, perché ognuno ha i suoi limiti, ognuno può cavarsela di più o di meno. Se uno mi dice qualcosa che, cioè se un docente mi prende in giro davanti alla classe così, a me non darebbe troppo fastidio, mentre altri studenti sì. E specialmente questi docenti che sono nati in un'epoca dove questo era molto più comune, sono molto più, diciamo, portati a fare questa cosa pensando che sia per il meglio, che aiuta a studiare, quando in realtà non è affatto così. E poi è anche molto più difficile, diciamo, dimostrarlo. Io vado alla direzione e dico: la soressa mi ha detto questo, e loro dicono: non è vero, cosa è successo? Ed è veramente un peccato, cioè mi dà un sacco fastidio, perché questa soressa è nota per fare queste cose, è nota per fare... Io parlo di una soressa che ho avuto, di far piangere gli allievi, di farli uscire dalla classe, e tu ne vai, tu vai dalla direzione e loro dicono no, non succede. Perché, boh, cos'è che posso fare? Se registro in classe, dopo vado io, dopo sono io il problema. E quindi, non lo so.
0: È mega sbagliato, perché...
2: Sì.
0: Cioè, ne hanno parlato probabilmente i nostri colleghi del blocco prima, che l'abuso emotivo, cioè, è valido tanto quanto quello fisico, perché fa male a un altro livello, però fa comunque male, può comunque distruggere delle vite, distruggere la psiche di una persona.
2: Che molto spesso la psiche di una persona è molto più fragile che il suo essere fisico. Nel senso, io se sono più grande di te è più difficile che tu ti metti a picchiarmi o comunque lanciarmi le cose contro. Però dal punto di vista emotivo si può fare attraverso gli schermi, si può fare attraverso i voti, si può fare attraverso talmente tante aree diverse, anche se non si è, come ho detto, tramite schermi, anche se non si è uno davanti all'altro, che quindi è molto più facile, diciamo, ferirsi.
0: Poi prima io e te, Vita, stavamo parlando appunto di questo argomento qua, mi avevi detto di una fase storica da cui deriva questo argomento dell'abuso emotivo.
2: Sì, allora praticamente dopo Civil Rights Movement, non mi viene ora in italiano, negli Stati Uniti, quando comunque si è lottato per il diritto di voto per le persone nere e per anche un attimo
0: per
2: prima per le donne. Da quel punto in poi si parla molto più di problemi sociali, pressoché problemi economici o comunque strutturali. Infatti ora si parla molto di LGBT, si parla molto di antifascisti, di fascisti e così via, che sono più sociali. E assieme a questa evoluzione dal punto di vista politico, anche il discorso, diciamo, tra persone comuni, si parla molto di più di queste cose che non si vedono concretamente. Per esempio, sì, come gli abusi emotivi non è una cosa che si vede, è una cosa che si sente, no? Si parla molto di più del come si sente una persona è discriminata contro perché si sente in questo modo e perché viene trattata in questo modo. E assieme a questo si parla molto più degli abusi emotivi.
0: Ok.
1: Sì.
2: Interessante.
1: Poi, adesso non so se è giusto, ma tipo mica si era anche per l'abuso più che altro quello fisico, mica si era tipo fatto diventare illegale o una cosa del genere.
0: Beh, sì, adesso
2: sì,
0: è illegale.
1: Adesso è illegale.
2: Sì, nelle scuole anche, che
1: sì,
2: prima
1: sì,
2: era molto più comune. Alla fine, non lo so, le persone che hanno un'autorità sugli altri sono molto più portati a cadere in

0: una forma di abuso, qualsiasi esso sia. In passato l'abuso fisico, quando era più comunemente accettato nelle scuole, era quello che si faceva. Quando quello è diventato illegale e non più normalizzata, i docenti, vabbè, io dico sempre i docenti perché è esperienza personale, però i docenti in generale, le figure di autorità, hanno trovato un altro modo di, non voglio dire abusare, magari è una parolona, però comunque mostrare la propria autorità. Questa cosa sarebbe
1: In
0: tramite, sì,
1: maniera
0: abusi,
1: tossica.
0: sì, in maniera tossica, perché alla fine è quello il modo. Se io voglio rimanere più in alto di te, più autorevole di te, è molto più facile buttare te giù che prendere me su, no? Che tirarmi in su è molto più facile buttare giù gli altri. E tramite gli abusi emotivi questa cosa è, direi, troppo comune, ecco.
1: Che lo trovo sbagliato anche adesso, continuo con l'esempio dei professori, perché il professore dovrebbe essere qualcuno che ti forma, che ti insegna delle cose. Non trovo giusto che si prenda e che abbia il coraggio di buttare giù degli studenti che, ok, saranno più giovani di te, saranno meno formati di te, non avranno i diplomi che c'hai tu, ma non vuol dire che li puoi insultare, che li puoi prendere in giro. Siamo tutti umani, siamo tutti, anzi, giovani ancora più fragili, dunque questo li intacca ancora di più psicologicamente.
0: Sì, che poi io ho avuto la fortuna durante le medie avere dei docenti bravissimi che sono stati lì per me, per i miei compagni quando passavamo dei tempi difficili, che non voglio dire metterci, che si sono messi al nostro piano, però hanno messo come, vabbè, essere docenti è stato comunque il focus primario perché deve essere quello, sono docenti alla fine della giornata. Però comunque essere docenti, ma anche una persona che è lì per te nel caso che non hai nessuno in famiglia, nel caso che non hai amici. Spostandosi verso il liceo, dove questa cosa è meno comune, ed è anche giusto perché alla fine al liceo siamo adulti. È una scuola che abbiamo scelto di fare, abbiamo scelto di imparare, quindi non è giusto che, vabbè, arrivo lì e faccio tutto l'amicone del prof. Però comunque molti docenti del liceo si sentono professori dell'università quasi e si dimenticano che abbiamo 15 anni, 16 anni, 17 anni, non 22, non è che abbiamo un lavoro. Noi passiamo 8 ore della nostra giornata qua a scuola e allo stesso tempo siete voi che, non so, fate finta di essere superiori. E questo io dico a scuola, però spesso anche al lavoro, spesso anche, non lo so, in strada con i poliziotti e col governo, sì.
1: Io fin da piccola, cioè fin dalle elementari, sento questa cosa: ragazzi, se avete un problema potete dirlo alla maestra, potete dirlo al prof, potete dirlo a docente di sostegno. Ma io personalmente non ho mai sentito, cioè ho sentito le parole, ma non ho mai sentito davvero la vera presenza dei
0: Sì,
1: prof.
0: sembrava quasi che loro sono obbligati a dire questa
1: Sì.
0: cosa, però alla fine tu andavi da loro e se ne fregavano.
1: Cioè, ovviamente ci sono quei professori che sono un po' come di riferimento per me, cioè diciamo i miei professori preferiti, i professori con cui mi sento più affine, però anche lì se stavo male non sono mai andata da loro a dirgli guardi, sore, c'è questo periodo in cui sono un po' così con le note, bla bla bla, non ho mai sentito proprio non so, questa connessione con i prof, secondo me non è abbastanza evoluta come cosa nel sistema
0: Sì.
1: scolastico.
0: Tu, Ash, hai avuto qualche storia del genere?
2: Non, cioè, più che altro anch'io un po' collegandomi a quello che ha detto Yesenia, cioè non ho mai sentito i prof, le maestre così, proprio che avevano voglia di aiutarci, cioè dicevano sì, potete venire da me, quando sono andato da loro, non hanno fatto nulla.
0: E io le medie invece avevo proprio un docente che era bravissima, che sono andato da lei anche un paio di volte. Era un peccato che i docenti di sostegno erano poco qualificati, e questo è una cosa che si vede troppo comunemente, che magari anche tu le dicevi qualcosa e loro andavano a dirlo ai genitori, che
1: Non
0: cosa
1: ci
0: sono venuto
1: sta.
0: te a fare se, cioè, se l'avrei detto ai miei genitori, se no. E poi anche si vede con i terapisti, questa cosa mi dà un sacco fastidio, la quantità di terapisti che non sono qualificati per il loro lavoro, che tu vai da loro per parlare magari di qualcosa privato e non lo so, non sanno gestirlo.
1: Non sanno gestirlo, oppure ti mandano dal prossimo.
0: Sì,
1: Ti
0: però
1: dicono, eh no, dovresti andare
0: dal
1: dal
0: psichiatra o dovresti, sì,
1: psichiatra.
0: è tipo, vabbè. Però mi sa che stiamo divagando un po' tanto, ritorniamo al soggetto di prima degli abusi emotivi. E sì, negli anni, come abbiamo detto prima, si è sempre aumentato, però allo stesso tempo se ne parla di più, anche in ambiente scolastico ne abbiamo parlato molto, e secondo me è una buona cosa, cioè ci sta che stiamo spostando verso questo, come dire, verso questo posto, perché comunque si stanno diminuendo, io voglio dire, secondo me, almeno esperienza personale, sempre negli anni gli abusi emotivi, nonostante hanno preso un po' posto degli abusi fisici, sono diminuiti comunque.
1: Sì, anche perché appunto se ne parla molto, cioè parlandone molto di più, le persone sono più consapevoli e magari tipo, proprio si mettono lì a studiare un po' queste cose. Non dico esattamente come lavoro, però magari si informano un po' e dicono: ah, ok, io ho queste caratteristiche qua, forse dovrei evitare di comportarmi così con le persone.
0: Sì. Però mi sa che abbiamo detto tutto quello che volevamo dire e ora vi mandiamo la prossima canzone e poi mi sa che ce ne andiamo.
1: Sì.
0: Vi mandiamo One Way or Another di Blondie. Buon ascolto.

0: benvenuti al nuovo tema.
1: Bella raga.
0: Al seconda ora della puntatona che introduco io, che sono Ugo, che sono in sala con
2: Viola.
1: Io sono ancora qua.
3: E io sono Matis.
0: Sì, ma tu che sei ancora qua, chi sei?
1: Io sono lo sconosciuto. No, sono Itai.
0: Sì, sono stato
1: di Radio Lime.
0: Il combattente ignoto.
1: Troppi pochi Radio Lime qua, però sì.
0: Esatto, sei uno Radio Lime contro tre RJG. All right. E c'è la mascotte qua in studio.
1: La mascotte. Vabbè, ora di cosa si parla?
2: Adesso parleremo di... Aspetta. Di possedere o affittare media, soprattutto film, musica, serie, libri, cose.
0: Sì, esatto. La differenza fra possedere un media effettivamente, cioè averlo per sempre, o affittarlo e averlo per un tempo limitato, per il periodo che si paga la iscrizione, che è una roba sempre più popolare in questi giorni. Infatti tutti i media che sono, sì, online sono a pagamento. Non solo i media, ma anche di servizi sono a pagamento per iscrizione, quindi iscrizioni a tempo determinato, in cui si paga mensilmente o annualmente, e quando non si paga più non si ha più quel servizio.
1: In teoria io Photoshop non lo sto pagando da 5 mesi, però ce l'ho ancora. Però
0: legalmente?
1: Stare. No, legalmente, però
0: non te lo fanno più pagare?
1: No, è perché ho cambiato la carta.
0: Salvo glitch.
1: Però stiamo divagando un po' troppo. E sì, in questi tempi, come detto, si sta quasi affittando ogni singola cosa che esiste.
0: Sì, anche... si sta rendendo un bene finito, che bisogna sempre dare dei soldi invece di avere cose che le paghi una volta e poi ce l'hai per sempre.
1: Sì, che secondo me con i videogiochi questa cosa è veramente imbarazzante, nel senso, io compro un videogioco e per accedere di solito all'online o comunque ad alcune parti di questo videogioco devo per forza continuare a pagare, quando in passato non era così, e giustamente non era così. E questa cosa anche con i film, con Spotify, penso che sia proprio Spotify che è il primo che ha cominciato con i streaming, o uno dei primi, e l'ha reso popolare.
0: Sì, no, specialmente riguardo ai videogiochi, sto pensando a Xbox Live, che, sì, aveva l'offerta di io mi ricordo in Italia, un euro per al mese si hanno tutti i giochi. E quello ci sta. Quindi l'idea iniziale, che era di rendere tutto disponibile per quel mese, per un prezzo così basso, dei giochi che magari costano 60 euro l'uno, 60 franchi, e averli tutti per un franco, un euro, per un intero mese, avere tutto il catalogo, quello è un'idea che ci sta. Il problema è che poi i cataloghi vanno all'estero, cioè l'encitification.
1: Sì.
2: Io vorrei ricollegarmi a quello che ha detto prima Itai su Photoshop, e essendo una studentessa della XIA, noi dobbiamo usare anche ogni tanto magari i programmi d'arte, così. Io ho Procreate sull'iPad, che ho pagato una volta, però anche adesso penso che abbiano cambiato l'abbonamento e che sia proprio mensilmente come Photoshop, Bridge, tutte queste, cioè non è che puoi comprarlo una volta, devi spendere spesso tantissimi soldi. Photoshop adesso non so quant'è.
1: Photoshop io pago, mi sa, 15 franchi al mese per un bundle. Però, sì,
2: però tipo, la versione quella intera penso che costi comunque un bel po'. Cioè, io mi ricordo che ce l'aveva detto il prof di informatica.
1: Sì, ma sì, costano tanti. Ma allora, perché al corto termine le iscrizioni abbassano i prezzi. Ovviamente io pago molto di meno ora su Spotify che hanno pagato i miei genitori andando al negozio a comprare ogni singola canzone che volevano. Avranno speso sui 100 più franchi solamente per avere, non so, un album, cioè per avere 5 album che potevano ascoltarsi in loop. Io con Spotify pago, mi sa che sono tipo 9 franchi al mese, e ho tutta la musica di tutto il mondo, che è una cosa veramente bella. E direi il fatto che abbassino i prezzi, perché è un dilemma, voglio dire, perché alla fine per noi è meglio, noi paghiamo di meno. Per gli artisti che producono questa musica, loro vengono pagati di meno, perché prima venivano pagati molto di più. E in più diciamo che noi non possediamo più quasi niente, nel senso, tu pensi a cosa che io non possiedo neanche il mio telefono, perché il mio telefono è abbonamento, anche quello devo pagarlo tipo ogni mese. E sì, perché io non ho pagato una volta per il telefono, pago tipo ogni mese una percentuale.
2: Io vorrei aggiungere che, cioè, io ho un sacco di vinili, CD, così, e per me hanno anche un valore affettivo, quindi secondo, cioè, me avere proprio le cose fisiche, cioè tornare a casa, tornare a casa e tipo, non lo so, sdraiarsi sul letto e ascoltarsi proprio una cosa dal CD, non so, per me è proprio, è speciale, è diverso che andare a scuola e ascoltare con le cuffie tutto quello che mi passa per la playlist.
0: Sì, ma tornando all'argomento di questo blocco, la Penso che sia di qualità rispetto al prezzo che hanno i servizi che paghiamo ogni mese. Quindi, cioè, essenzialmente, pagare, te dici che pagare Spotify ogni volta al mese è molto più conveniente che pagare i CD, però avendo YouTube te puoi ascoltarti tutto quello che vuoi, gratis ovviamente con le pubblicità. E essenzialmente io ho sempre pensato alle pubblicità come un ricatto, perché se te non paghi allora hai le pubblicità, e Spotify è imbruttita da questa cosa, perché sì?
3: Sì, infatti, perché paghi col tuo tempo. Se non puoi pagare quei soldi devi investire il tuo tempo.
1: Sì, ma poi Spotify non premium è la cosa più orribile da usare. Poi non puoi neanche ascoltare le canzoni che vuoi ascoltare metà delle volte.
3: Ma in effetti sul telefono però c'è questo nuovo aggiornamento che ho appena scoperto, che adesso è come sul PC, che non, per un breve periodo hanno fatto questa prova di fare tutto gratuito, solo con pubblicità, nel senso puoi fare tra le tue playlist, puoi scegliere le canzoni, ma solo per un mese. Fare questa sorta di prova generale.
1: Sì, ma perché così la gente si innamora di questo e poi dopo pagano il premium.
3: Sì, infatti. Però,
1: sì, ma io voglio chiedere una domanda a voi, perché io, ok, ho dei vinili a casa e ho qualcosa per mandarli, però non ascolto mai da lì. E spesso tanti dicono che ascoltare i vinili o i CD, la qualità, beh, la qualità ovviamente di solito è più bassa, specialmente se hai una cosa più vecchia. No, boh, io ho ascoltato... Vai.
2: CD penso, cioè se non è graffiato il CD è la stessa identica qualità di quando hanno registrato la canzone che poi mettono su Spotify. Quindi dipende anche che casse hai o comunque come lo ascolti, però la qualità del CD è uguale identica se è messo bene in quanto condizione.
1: Sì, ma volevo chiedere infatti a voi se, perché tu l'avevi anche accennato, se voi preferite ascoltare i CD e i vinili o su Spotify. Dal punto di vista, non lo so, tu hai detto emotivo, no? Perché l'hai comprato, è tuo, sarà sempre tuo, è sempre lì. E,
0: sì, beh, questo sarebbe più l'argomento della seconda parte di questo discorso. Sì. Però sì, personalmente ti posso rispondere di sì, fare una piccola spoiler della seconda parte. È più soddisfacente, soprattutto perché questa cosa del avere sul telefono delle canzoni che sono streamate sul posto, magari tipo non hai internet, ti si blocca tutto, cioè hai tutto Spotify ingrigito, imbruttito. Spotify, scusa, è imbruttito. A me piace chiamare Spotify che è imbruttito, perché io mi ricordo quando un po' di anni fa Spotify era messo molto meglio, c'erano meno pubblicità, magari c'era una pubblicità ogni mezz'ora, cioè un blocco di due pubblicità di fila e poi mezz'ora di musica senza niente, o forse era più in avanti, non mi ricordo. Però adesso io mi ricordo l'ultima volta che ho ascoltato Spotify dal telefono, così ho ascoltato una canzone e poi pubblicità.
1: Sì.
0: E poi due canzoni e poi tre pubblicità.
1: Sì, sì, sì.
2: Praticamente ti interrompono le canzoni, cioè le canzoni interrompono il tuo flusso endless di pubblicità.
1: Sì, è più pubblicità che canzoni. Vabbè, come guardare il Super Bowl.
3: Sì, infatti io a questo punto mi scarico la musica, è la cosa migliore da fare secondo me. Perché se non puoi comprarti GD, se non vuoi spendere così tanti soldi, puoi scaricarti la musica.
0: Esatto, esatto, questo è il dilemma. Noi...
3: Il che però è... per alcuni siti è anche illegale, ad esempio YouTube, però continuamente a, come dire, abbattere quei siti che fanno convertire i video dai link in file MP3.
1: Il famoso YouTube MP3 che usano tutte le radio per mettere le canzoni sul mix.
3: Esatto, che però periodicamente ogni 2-3 mesi vengono cancellate, apposta per evitare che gente lo abusi.
1: No, infatti volevo ritornare un po' sul, pensiamo che siano di qualità rispetto al prezzo che hanno. Secondo me sì, nel senso che, allora, io sarei personalmente disposto a pagare di più per Spotify, perché è veramente bello come programma, posso ascoltare tutto quello che voglio, io c'ho il premio, posso ascoltare tutto quello che voglio quando voglio. Io sarei disposto a pagare di più se questi soldi effettivamente andassero agli artisti, però sinceramente pagare 9 franchi, 10 franchi al mese, sapendo che l'artista che ascolto riceve una parte piccolissima di questo... A questo punto mi viene più la voglia di andare a comprare i CD, perché so che va un taglio maggiore all'artista.
0: Questo poi è il gigante di Spotify, cioè è un'azienda enorme che prende tutti i soldi, che vabbè, è anche un'altra grossa roba del tutto.
1: Sì.
0: Ma sì, ci sono altre alternative che danno più soldi, però comunque gli artisti faticano oggigiorno. Comunque adesso chiudiamo questa prima parte del secondo blocco. E facciamo partire la canzone di Subsonica, Liberi Tutti.

0: possedere i media, avere le cose fisiche. Quanto è bello sì. avere un CD, cioè avere un DVD, avere un libro in mano.
1: Anche... Fa vedere quanto apprezzi la forma di media che stai tenendo tra le mani.
2: Infatti mi fa anche pensare a mia madre, che è un grande collezionista di CD, piena di Caparezza e le storie tese e così via. E mi ricordo che ho diversi ricordi, succede ancora un po' oggi, di prendere i CD per metterli dentro il player e non so, cantarli, goderseli così, perché già l'esperienza di aprire la scatola del CD e anche vedere il testo già scritto, anche diverse opere d'arte, perché spesso se ci sono esatto, più CD oppure più brani ci sono anche le illustrazioni dei musicisti o il testo direttamente.
0: Anche diversi tipi di CD, poi le scatole possono essere di cartone, di plastica, possono essere quelli un po' speciali che hanno il libretto dentro, che hanno una mappetta che si apre tutta piegata e, cioè...
1: I poster.
3: Secondo
1: i poster
3: secondo me crea anche un ambiente diverso da metterlo, non so, Spotify sulla cassa e mettere un CD sul player.
0: Sicuramente sì,
2: perché poi lo apprezzi, ci metti già più tempo a prenderlo, aprirlo, ti impegni di più. Se l'hai già messo dentro e se non ti piace la canzone fa niente, passa quella dopo, non è che
3: sì,
2: con un solo tasto, con un solo click riesci a passarla. Andare là, schiacciare il pulsante sul player.
0: Quindi sì, la risposta è che essenzialmente la voglia di possedere i media è decisamente tornata, perché cioè a me mi gira un po' Spotify e YouTube Music o qualsiasi servizio di musica in cui io non devo spendere un sacco di soldi. Bene che ci devo spendere soldi, però i soldi che spendo in Spotify mi sembrano buttati nell'oblio, perché sì. Dopo un mese è come se non li avessi spesi, è come, cioè mi sono ascoltato un po' di musica, mi sono messo un po' di playlist, ma poi, cioè senza pubblicità, senza il blocco, il muro
3: sì, ma perché non lo possiedi quello che hai comprato effettivamente, possiedi un token.
1: Secondo me si ricollega molto tanto anche tipo al consumismo che sta succedendo in questo periodo, tipo non lo so, cioè la gente vuole avere, no? Vuole possedere, vuole comprare, vuole far vedere che ha queste cose, quindi sì, oltre, non so come spiegarlo.
3: No, però è vero, ne parleremo di più dopo questa canzone e no, hai ragione, infatti molto spesso diciamo che... No, in realtà non so, perché il consumismo...
0: Consumismo legato allo streaming, cioè...
3: Allo streaming, perché secondo me c'è il consumismo legato allo streaming, come anche, però di quello ne parleremo dopo, come anche il consumismo legato ai CD.
0: Esatto, il mercato dei CD poi alla fine non è un consumismo, perché... I CD, la maggior parte dei CD che prendo io li prendo ai mercatini dell'usato, perché c'è un sacco di gente che vuole dare via i suoi CD che non ascolta più.
3: È più un consumismo legato alla nostalgia che legato alla voglia di avere tutto.
0: Nostalgia?
3: Sì, legato al... a ritornare a un passato dove le cose erano più semplici.
0: Poi vabbè, un passato che non abbiamo mai vissuto,
3: sì,
0: anni 90.
3: Però possiamo solo immaginarcelo.
0: Ce lo immaginiamo, però ce lo immaginiamo bello, perché cioè, nel senso, avere un CD così, lo sentiamo, quando te metti su un CD o metti su un vinile, è molto più soddisfacente.
3: Sì, ma secondo me...
0: Della sensazione di un telefono e di una cassa Bluetooth, questo è appurato.
3: Ma per me anche è molto il fatto che io faccio un sacco di fatica quando vado al ristorante e ci sono 20 piatti diversi, tra 20 primi diversi che devo scegliere, tipo cosa voglio prendere, non lo so. Okay. È la stessa cosa quando apro Spotify e ci sono 70 diversi canzoni, diversi album, diversi artisti e non so cosa voglio ascoltare, finisco per non ascoltare niente. Sì, ho il CD, prendo il CD, cioè prendo, lo metto dentro e mi parte la canzone, nel senso...
0: Ok. Cioè,
3: voglio dire che la mancanza... Noi oggi come oggi abbiamo talmente tante scelte in ogni singola cosa. Noi il secondo che apriamo il telefono sono 20 applicazioni, ognuno che sta lottando per la nostra attenzione. Però non lo so, il passato, nostalgici per un passato che non abbiamo mai vissuto in effetti, aprire la scatola, vedere il CD con la cover art figa e dire ah, mettiamo questa.
1: Ma poi c'è proprio, lo visualizzi, no? Ce l'hai in mano e ci metti anche un po' più,
3: sì,
1: a sceglierlo. Magari dici ok, queste sono le mie scelte, pensi a cosa fitta meglio il mood e poi lo metti, no?
3: Sì, sì, sì, che poi... Oh, vai.
2: Intendo, poi che con il CD devi un po' prendertene cura, è qualcosa di fisico molto fragile. Ad esempio ho in mente che quando ad esempio si graffano i CD devi utilizzare
3: il dentifricio
2: con la spugna. Sì,
3: sì, il dentifricio io lo facevo con i CD dell'Xbox 360 con i giochi.
2: Sì, infatti. cioè dobbiamo prendercene cura anche, abbiamo molto sì. più affetto per questi.
0: La roba della scelta, cioè il fatto di avere troppa scelta in tutto, penso sia, cioè è un problema generalizzato che non si sentiva prima, quindi questo è molto, cioè ce l'ho molto presente. Secondo me sono convinto che dalla limitazione possa nascere molto di più che da avere tutto già subito, perché sì. magari partire da qualcosa, cioè anche per cioè, una persona che dice voglio iniziare a fare canzoni, voglio fare musica, e apre, non so, FL Studio, cosa fai poi? Cioè hai tutto?
3: Sì, anche io spesso che apro Blender e ho quattro schermati diversi, non si capisce niente, tipo ok faccio questo, questo, tipo un botto di cose diverse da fare.
0: E tornare all'elementare.
3: Sì, all'elementare tu eri lì, cioè non lo so, in passato non so, eri lì, togli la chitarra e ti metti a suonare una cosa a caso. Secondo me non
0: questo è più complicato.
3: Sì, non è solo l'avere tante scelte, e anche il fatto che tutte le scelte che hai stanno tipo lottando a morte di avere la tua attenzione.
0: Ci stiamo lamentando di avere troppo.
3: Sì. Io mi lamento sempre di avere troppo.
1: Ma il fatto è che, cioè, è come tipo Alexa, no? Avere un CD. È come dire tipo Alexa, accendimi. Cioè, non avere un CD. È tipo
0: sì?
1: Scusa, è come dire tipo Alexa, accendimi la luce, e invece andare a prendere, capito? Non so come spiegarlo.
0: Sì, togliere i passaggi che rendono un'esperienza reale. Tipo andare a accendere la luce. Io voglio andare sì. a accendere la luce, non voglio che dire certo. Ok, vabbè, è un po' strano.
3: No, però si capisce, si capisce. No, infatti, secondo me, come ho detto prima, no, delle applicazioni, che io accendo il telefono, ho 10 applicazioni diverse, ognuno vuole che io schiaccio quello, e rende molto meno personale. Io di CD, io voglio un botto, quando, non so, andrò a vivere da solo, ascolterò un sacco la musica dai vinili e dai CD, sì, perché,
0: bello.
3: Non lo so, come ho detto prima, siccome si crea un ambiente più
0: reale, tangibile.
3: Reale, magari sì, tangibile. E lì, sei lì con un amico e ti chiede: ah, cosa, che musica, che canzone è? E tipo, sì. vai a guardare, c'è lì il CD che gira, è
0: CD
3: figo,
0: per
3: sì.
0: terra.
3: Sì, sì, crea. Cioè,
0: sì, io adesso c'ho.
3: Comincia la conversazione.
0: In stanza ho delle pile, delle colonne di CD per terra, perché non ho trovato dei scaffali, non so se cercarli. Ma è molto interessante quando entro in stanza e dico: ah. Cioè entrano persone nuove che non sono mai state in stanza mia, dicono: ah, ma non hai la pila, cioè sul comodino sì. invece di avere una pila di libri, una pila di, non so, una pila di CD, che poi è molto alta, li mettono nella scatola di Lego a sto punto.
3: Sì, ma poi infatti con i libri è molto diverso, nel senso, molto spesso quando tu dici a una persona: preferisco leggere libri fisici che il Wattpad o che il libro sul telefono, molti dicono: ah sì, capisco, molto più figo averlo fisico, averlo sì, lì sì. Però quando dici la stessa cosa con la musica è come se fossi pazzo, tipo: ah no, ma la qualità è la stessa, e così via, tipo.
0: Beh sì, gli ebook sono un po' più difficili da, cioè è un argomento un po' diverso. Libri fisici ovviamente molte persone li preferiscono. Per la musica è molto comodo avere la musica sul telefono. Il problema, come dicevi prima te, però, è che c'è troppa musica. Quindi avere una selezione di musica, secondo me, è proprio, cioè, scaricarsela sul telefono alla fine. Scaricare la musica sul telefono è la via di mezzo, che secondo me è dove si trovano molte persone. Io l'ho trovata mettendo i miei CD, rippando i CD, quindi vado a comprare i CD, prendo i CD, li metto nel computer e poi li metto sul telefono, su VLC.
3: Sì, e magari anche crea un po' di, non lo so, aggiunge tempo al fattore. Quando tu apri Spotify e metti la canzone, ci sarà sempre su Spotify fino all'eternità, fino alla mia morte, sarà sempre lì. Quando tu hai il CD, se tu vuoi ascoltare quella canzone, è molto più legato a te, perché devi averlo, devi penso, sapere dov'è, non puoi perderlo, non puoi rovinarlo.
0: Io penso sempre tipo il fatto che
3: devi prenderne cura, ecco.
0: Se l'internet esplodesse, io ho un sacco di musica che posso ascoltare.
3: Sì.
0: Anche oltre.
3: Ma mentre io no, se non ho connessione, vabbè, c'ho Spotify Premium, ma il mio telefono è scarico. E cosa faccio? Ho trovato un MP3, un Walkman, con su tutte canzoni del 2016, quando ero piccolo, e li stavo ascoltando e ho detto: ma cioè, sono orrende queste canzoni, però un po' di nostalgia c'è dentro. Poi il fatto che ce li avevo lì fisici, che l'ho trovato, no? Ora non è che, non lo so, in passato magari vedevi la scatola, è morto tuo nonno, ti dà la scatola con tutti i suoi CD vecchi e ti metti lì a esplorarlo. Non, questa cosa non ci sarà più, non ci sarà più in futuro, magari neanche tipo guardare i libri dei tuoi genitori,
0: non so,
3: guardare la scatola dei libri non è neanche...
0: Dipende, perché le mode seguono le tendenze delle masse. Quindi se molte persone decidono che i Spotify ha rotto le scatole,
3: sì,
0: i CD sono meglio, anche perché i CD cosa vanno? I soldi vanno ai label, che vanno agli artisti.
3: Mm-hmm.
0: Su Spotify fanno... non lo so, è segreto, arriva una percentuale all'artista.
3: Sì.
0: Quindi potrebbe anche esserci un revival dei CD.
3: Però...
0: o dei vinili.
3: Secondo me i CD vinili resteranno sempre qualcosa di nostalgico, qualcosa di avere come alternativa. Però, cioè, io non possiamo far finta che Spotify non sia comodo. Non possiamo far finta che avere le canzoni online, per maggior parte delle persone, anche per me che sono una persona che mi piace un sacco ascoltare tipo gli archivi, canzoni magari underground usciti nel 96 con 100 ascoltatori,
0: sì,
3: così che non li troveresti in CD e non li troveresti neanche su Spotify, magari devi cercare proprio su Bandlab.
0: Per scoprire cose Spotify ovviamente è utile, è un archivio di tutta la musica mai fatta, a parte quelle proprio che nessuno conosce. Quindi sì, è uno strumento molto potente, il problema è proprio questa overwhelming di tutto il materiale, è materiale grezzo praticamente.
3: Sì, però non so, tu vuoi aggiungere qualcosa, Matis?
2: Non direi in realtà, solo che anche io mi sento molto viziato con Spotify, YouTube e tutti questi altri, quindi decisamente avere il CD, qualcosa di fisico, è qualcosa da molto più sopraelevato, molto migliore.
0: Non abbiamo neanche parlato dei film, comunque ci sono i servizi tipo Netflix e tutto quello, ma quello
2: sì, cioè, sì, ma io ho ripirato un sacco, tutto su chiavetta di film, sono pieno.
3: Sì. Magari sui film mi piacerebbe solo accennare come i film stanno diventando mega rari. Cioè, se voi ci pensate, ci sono serie TV di 20 episodi che potevano essere benissimo un film di 2 ore, che però non lo sono, perché ormai le serie TV o le serie su Netflix guadagnano molto di più e quindi perdi un po'... cioè, se si sono sempre meno proprio film, e poi questa è la stessa volta, se tu vuoi guardare una serie TV devi o pagare un episodio oppure pagare l'abbonamento, non è che puoi solo guardare il film, ecco.
1: Io vorrei aggiungere che almeno dove compro io i film... comprare e noleggiare, cioè c'è veramente poca differenza, magari 1 o 2 franchi, però la gente spesso decide di noleggiare perché mi sa, boh, lo vedrò una volta, no?
3: Mm-hmm.
0: Beh, comunque adesso, quindi i servizi di streaming abbiamo appurato che sono un po' inaffidabili, avere materiale fisico è molto più soddisfacente perché non si vuole avere degli brutti scherzi in cui non si trova più la musica o nessuna brutta sorpresa. Quindi adesso andiamo alla canzone No Surprises di Radiohead.

0: Ritornati, siamo qui per una nuova parte, cioè nel senso una continuazione della seconda parte della puntatona di oggi. E adesso, con la regia cambiata, tranne alcuni membri che sono Erro, Viola, Ceriggia.
1: Ciao, io sono tornata dopo un po', ciao.
0: Vabbè,
2: io è la prima volta che mi sentite quest'oggi e quest'anno, Maria. Piacere.
0: E sempre qui, sempre al solito posto, c'è Nardo a parlare, come al solito. Però adesso dobbiamo parlare di un tema, no? Consumismo legato allo streaming. Allora, come ben sapete, ormai un artista non è più pagato per quanto vende, ma quanta gente lo vede. Cioè, nel senso, se prima era la qualità, no? Perché magari io facevo il mio disco, lo vendevo a Viola, Viola lo comprava e io ci ricavavo i soldi. Invece adesso necessito che...
1: È più visibilità.
0: È più la visibilità che mi genera soldi.
2: La quantità, non la qualità.
0: La quantità e non la qualità. E questo è una rivoluzione che ha cambiato completamente la musica in pochissimi anni poi. Perché, cioè, da quando è cominciato internet... C'è stata una rivoluzione velocissima della musica. Adesso, prima di cominciare a parlare di questo tema, voi che pensieri non avete di questa cosa? Cioè, nel senso, questa quantità sopra la qualità, come la vedete voi?
1: Io penso che, ricollegandomi alla cosa che ho provato a dire prima di Alexa, cioè, ci stanno spingendo a fare le cose il più semplice possibile. Cioè avere le cose il più semplice possibile, senza sforzo, senza niente, e avere la più scelta possibile. Tipo anche film, Netflix, parliamo delle serie Netflix, fan cagare, cioè non sono belle, no?
3: No, sì, per la maggior parte la qualità è molto bassa, però sono lì, sono disponibili, tu dici cosa guardo oggi, boh, guardo questa, e non guardi davvero qualcosa di qualità, lo guardi perché è comodo, perché è lì, ti si presenta davanti.
1: Okay. Spesso fanno 18 stagioni poi di cose brutte che magari non hanno un senso, non hanno un plot, ma solo perché ha fatto tanti soldi, perché riceve tanta visibilità o perché è un topic comunque che interessa alla gente.
3: Sì, e lo stesso vale per la musica, cioè io adesso ho in mente che molti artisti all'inizio devono farsi sponsorizzare da grandi aziende, da qualsiasi cosa, cioè devono subito pagare per avere visibilità per poi ricevere tanti soldi, e per la maggior parte dei casi i guadagni soprattutto di Spotify o anche YouTube Music, Apple Music, arrivano soltanto quando hai numeri davvero grandi di ascoltatori. Gli artisti indipendenti non guadagnano praticamente nulla su queste piattaforme.
0: Sì, è vero, cioè nel senso, come detto prima, col parallelismo che ho fatto prima, prima io magari vendevo a te un qualsiasi disco e ci ricavavo qualche soldo, no? Invece adesso, a meno che uno non faccia concerti, però anche lì, fare dei concerti comunque richiedono grandi numeri. Adesso io posso pubblicare la mia canzone, verrà ascoltata magari da, che ne so, 10 volte di più il pubblico, però riceverò 10.000 volte di meno in profitto rispetto a quando, per esempio, si vendevano dischi. E cioè, questo è, diciamo, un effetto quasi Netflix, lo definirei, cioè l'effetto della quantità che mangia totalmente la qualità. Cioè, comunque, ci pensate che comunque siamo in un mondo dove io posso aprire Spotify e mi dici qualsiasi band che esista su questa terra e la trovo e la posso ascoltare. Cioè, nel senso, è una cosa bellissima secondo me, perché comunque ci permette di espandere i nostri gusti musicali. Cioè, io non conoscerei la maggior parte delle cose che conosco ora se non avessi avuto la possibilità che ci dà internet. Però questo ha avuto una ripercussione enorme.
1: Però vorrei dire che queste piattaforme hanno una tendenza allo spingere i famosi e nascondere i non famosi, come anche il cinema, no?
2: Sì, è sempre più tutto polarizzato, non so come dire. O famosissimi oppure non sei nessuno.
0: Sì, esatto. Cioè, nel senso, adesso per l'appunto c'è quasi un'economia dell'attenzione, quasi la definirei, no? Cioè un'economia dove se tu intratteni tanto, allora queste piattaforme che hanno bisogno, cioè perché per fare soldi loro hanno bisogno che tu li stai ascoltare o guardare per tantissimo tempo, c'è bisogno quindi di ricevere tantissima attenzione, e quindi le piattaforme spingono chi
1: sì, però attenzione subito, devi accatturare subito l'attenzione, non è che puoi, non hai tempo di costruire magari in un libro così una storia, cioè hai bisogno di subito far vedere che questo diventerà quello, no? Perché la gente non aspetta più, cioè nessuno ha più l'attenzione per stare dietro alle cose.
3: Sì, una cosa che noto molto anche, per esempio, io guardo tanto Instagram e su Instagram vedo un sacco di artisti e band magari emergenti che dicono e tipo si fanno pubblicità su Instagram tramite i social e adesso siete fortunati perché avete beccato la nostra band prima che diventi famosa, questa è la band che per ora vi potrà rispondere davvero ai DM prima che diventiamo davvero famosi, seguiteci, aiutateci, e lo trovo un po' triste che gli artisti debbano proprio, diciamo, usufruire dei social per dover per forza farsi pubblicità da soli per mandare avanti la loro carriera.
0: Beh, secondo me in realtà non è, cioè nel senso, l'esempio che hai fatto, per esempio, cioè è un po' peccato comunque per l'artista che, diciamo, perde anche la sua, non dico credibilità, ma comunque un po' quell'umanità, no? Perché deve comunque creare qualcosa che va bene per i social, per ricevere pubblico, ricevere pubblicità. Però comunque, secondo me, questo ci apre anche un'altra parte, cioè ci apre anche la possibilità di vedere più artisti. Cioè, che ne so, non so come avrei fatto a conoscere band di qualsiasi tipo 20 anni fa, 30 anni fa.
3: No, questo è vero, però il discorso che faccio io è che sembra proprio molto, cioè sembra molto forzato farsi pubblicità per forza nei social. Ovviamente ai giorni d'oggi è praticamente l'unica via per arrivare da qualche parte, però se io penso a tutte le canzoni che magari conosco, gli artisti che conosco perché li ho conosciuti da Instagram, perché sono diventati un trend, perché li ho visti ripetersi tante volte e quindi me li ascolto un po' e dico ah ok, sì, è la canzone che andava su TikTok, è la canzone che andava su Instagram di quel trend là.
0: Sì, cioè nel senso, ecco io andrei a toccare, cioè nel senso andrei a toccare questo tema perché, cioè, sembra quasi che la canzone abbia importanza per il trend che fa, no? È brutto quello. Cioè, perché magari, per esempio, ci sono canzoni di un artista che hanno magari un centesimo degli ascolti rispetto a una specifica canzone che è andata su TikTok, ha spopolato tantissimo e wow, quella lì è bellissima, ma tutti gli altri fanno schifo.
1: Esatto, pure gente che, cioè, non so, magari diventa famosa una parte della canzone, tipo una parte, sì. E la gente dice no, però sta canzone è brutta, magari non è, cioè capito, non è quello che ti aspettavi.
0: Ma sai che però... è vero, cioè nel senso, ci sono quelle canzoni che io sono andato ad ascoltare, ho detto ma questa qui sì, me la ricordo, andiamo ad ascoltare, sembra anche carina, accattivante, l'ascolto e dico
1: che esatto,
0: che schifo, ragazzi.
1: Esempio Him di Tyler.
0: Non conosco.
2: Nemmeno io.
1: Come?
3: No, io la conosco, ma è bella tutta, secondo me, quella. Cioè, è molto diversa da quella che dall'ultima parte, cioè intendo proprio la parte strumentale alla fine, no? Però io la trovo bella in generale, però appunto va di moda quella parte lì e non è un po' tipo... Cioè, poi ti ritrovi tutta un'altra cosa.
1: Ma poi chiaramente è soggettivo, però tipo, cioè, sono molto diverse, come
3: sì,
1: capito?
3: Sì, quello è vero.
1: E quindi la gente magari si aspetta una cosa e poi... Però non è colpa dell'artista, è colpa dei social, in realtà.
2: Poi sai che se un pezzo di una tua canzone diventa famoso, diventa virale, ad esempio su, non so, una parte diventa virale su TikTok, sai che tipo la tua canzone è morta, è diventata un trend, non è più una canzone, ma la puoi seppellire perché adesso semplicemente è tipo un ritornello rovinato dal suo trend.
3: Ecco, una cosa che mi dispiace molto anche di questo andazzo che sta prendendo la musica e i trend è che adesso, tipo, se sei fan di una band che è diventata un trend, tipo l'ascolti soltanto per moda, e c'è tutta questa cosa dell'ascoltare l'artista per moda che mi girano un po' le scatole, perché magari è vero, magari ho conosciuto quell'artista lì tramite il trend e mi piace, ma non vuol dire che voglio fare il performative guy, magari mi piace proprio genuinamente.
1: Boh, ma io non credo, scusami, io non credo nel guilty pleasure, cioè secondo me tutti dovrebbero ascoltare quello che gli va, cioè la vita è troppo corta per far finta di ascoltare cose solo per appagare gli altri.
0: Ma
3: sì, infatti.
0: Sono d'accordo. Cioè, è una tendenza che secondo me è male. Perché, cioè, è come se io sto andando a fare qualcosa che mi dovrebbe piacere per... che ne so, per dire: ah, ciao Viola, io ho ascoltato esattamente queste vendite qua, e allora adesso vorrei capire che questa vendita è migliore, io sono migliore di te. No, non ha senso.
3: No.
0: E però vi vorrei domandare, torniamo un attimo in tema di il medium, cioè nel senso di il mezzo di trasporto che ci permette di arrivare alle canzoni. Adesso non, cioè, almeno che ci siano, diciamo, il mezzo principale che tutti utilizziamo per ascoltare musica, immagino, sia smartphone, no?
3: Sì.
0: E però, comunque, abbiamo anche toccato il tema che utilizzando smartphone non c'è una retribuzione così buona agli artisti. Come vedete il futuro per gli artisti? Cioè, nel senso... questo futuro dove sempre più si va a utilizzare mezzi come Spotify, che non retribuisce bene gli artisti, mi sembra comunque di capire. Cioè, come vedete questo futuro per gli artisti?
1: Penso che gli artisti locali cresceranno nelle scene locali, perché ancora va a vedere concerti, show, ma gli artisti che provano a spingersi solo tramite social così purtroppo avranno un brutto futuro, probabilmente, se non fanno canzoni che diventano trend assurdi, perché veramente appunto, ripeto, queste piattaforme qua spingono i famosissimi e tendono a seppellire quelli emergenti.
2: Sì, anche perché spesso non si ha la curiosità di andare a cercare qualcosa che vada oltre il famoso. Cioè, secondo me questo non saper mantenere l'attenzione, non volere tutto subito e facile, perché adesso abbiamo molte cose subito e facile, alla fine elimina anche un po' la nostra curiosità e anche l'andare a cercare qualcosa di più. Quindi secondo me, come dice Viola, avranno poco futuro alla fine. E sì.
0: Sì, cioè nel senso, mi sembra quasi di vedere che ci sia una polarizzazione tra mondo popolare, e quindi con tantissimi ascolti o tantissimi ascolti sulle piattaforme, e mondo, diciamo, più locale, che ancora si sponsorizza per quei mezzi che abbiamo. Cioè, tutti quanti magari conosciamo quell'esatta band locale, quella persona che sta facendo musica e che tipo si va ad ascoltare e si dice: no, che grande, che grande.
1: È anche la differenza tra artista e chi invece insegue il trend di voler creare musica.
3: Vabbè, direi che possiamo passare alla prossima canzone e continuare con il prossimo, dopo la canzone, che è Super Fast Jellyfish dei Gorillaz. This morning you've got time for a hot home cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes.

0: Ben ritornati!
1: Ben ritornati dopo questa fantastica canzone.
0: Chiedo venia per averti violentemente rubato il posto per cominciare.
1: No, anche io pensavo di

0: Ragazzi, faccio questa domanda. Nel futuro continueremo con questo andazzo di avere quelli super popolari che vanno super in trend sui siti streaming come Spotify e Apple Music, oppure ritorneremo al passato con i dischi, con i CD? Perché adesso sta un po' ritornando anche questa cosa qua, cioè sì, questa moda un po', chiamiamola moda, non so, perché sento molte persone che dicono: ah, voglio comprarmi il disco di quello, il CD di quell'altro, voglio comprare il giradischi. Secondo me come sta prendendo la strada il futuro musicale?
1: Io in realtà, riguardo a questo argomento, penserei anche un po' al cinema, da come lo vedo io. Perché normalmente i film non me li guardo proprio mai, eccetto proprio quando vado al cinema. Perché un po' come la musica, ci deve essere un po' questa parte fisica, questa parte dove ti devi impegnare. Se vai al cinema, ti impegni a trovarti con i tuoi amici, ti impegni a prendere il cibo, ti impegni anche un po' a risparmiare dei soldi per andarci, gli dai molto più valore. Detto se fosse un film in streaming oppure che i pirati online.
2: Quindi dai, cioè, nel senso, tu per te, secondo te, è importante che nel futuro si dia più priorità a quei film, a quella musica che si vuole ascoltare, e quindi, cioè, nel senso, ci si spenda della volontà verso questa musica, comunque quest'arte che andiamo a vedere.
1: Sì, esatto, anche se è chiaramente più comodo guardarli online in streaming. E secondo me è una cosa molto bella questa qua, perché ti dà sia la scelta, non è che devi fare la scelta più facile oppure quella più difficile. Per fortuna c'è ancora questa scelta. Però secondo me in futuro un po' questo il media cambierà e secondo me i cinema scompariranno. Perché col tempo ci va sempre meno gente, cioè quanto ho capito, quanto sembra. E quindi ormai dovranno scomparire. Però secondo me è necessario che ci sia questa distinzione fra una parte più impegnativa, che però ti dà sempre più questo tesoro, questo premio, tutto più grande, e la scelta più facile, che però te ne dà uno minore.
0: Sì, a mia opinione, poi ci sono dei film che guardo molto più volentieri al cinema perché magari sono più dinamici, magari me li guardo in 3D o 4DX, e altri che mi dico: boh, bello, sembra interessante dal trailer, le recensioni, però preferirei non spendere troppi soldi e guardarlo magari a casa in streaming, anche su siti illegali, perché non ho voglia di spendere soldi per un film che me lo posso godere altrettanto anche seduta sul mio divano. E voi come vi trovate in queste situazioni?
3: Allora, secondo me quello che ha detto Matis era interessante. Io non lo sento tanto nell'ambito del cinema, però comunque trovo che sia vero che per avere, diciamo, per goderti di più qualcosa, per avere, diciamo, un piacere, a volte deve avere un costo. Non so come dire. Deve avere un qualcosa per cui devi meritartelo. O comunque che te lo faccia veramente
2: Sudare,
3: godere. Esatto.
2: sudare. Sì, perché, cioè, nel senso, collegandomi a quello che ha detto Matis prima, se uno ci mette dell'impegno, ci mette della volontà nelle cose, ma anche che sia solo, che ne so, spendere 10 franchi per andare a magari sentire un concerto, ecco, se tu ci hai speso anche solo un franco, 10 franchi, di sicuro ci metti più volontà e più impegno rispetto a se fosse totalmente gratis, no?
3: Ma anche non solo in termini di soldi, anche in termini di tempo e spazio.
2: Sì, andare a sentirsi un concerto è una cosa differente rispetto a sentirsi, che ne so, i Pink Floyd con le cuffie, no? Cioè, siamo d'accordo su questa cosa.
0: Sì, però appunto come nei film, cioè non so voi, però secondo me ci sono alcuni generi, magari probabilmente anche alcuni generi musicali o alcune situazioni in cui cioè, io personalmente preferisco stare a casa ad ascoltarmeli perché magari non penso ne valga davvero la pena di spendere 10 franchi, 15 franchi per andare al concerto o andare al cinema. E quindi qui ritorniamo un po' anche a magari all'argomento della qualità dei prodotti.
3: Sì, poi certo, penso che anche se andassi a un sacco di concerti, penso che non te li godresti più, perché no, o non come prima almeno, perché esauriresti un po' quel senso di speciale anche che hanno i concerti.
2: Sì, cioè, comunque uno se va a un concerto lo fa per dire: ehi, io sto andando a un concerto, ci spendo per andare a vedere il mio artista.

0: cioè, nel senso, ho voglia di andare e ascoltare il mio artista. E sicuramente starsene a casa non, è un'esperienza differente. Però adesso vi dobbiamo lasciare. Shotgun, over to
1: Colpo di
0: light.
1: pistola.

0: Eccoci qua, ritornati per i grandi saluti, vi salutiamo tutti quanti, purtroppo è finita questa grande puntatona e ringraziamo tantissimo Radio Gwen per averci ospitati anche questa volta qua al loro radio a Chiasso e ricordiamo che la prossima puntatona è il 7 dicembre, quindi venite ad ascoltarci anche perché è l'ultima del 2025, quindi saluteremo anche questo grande anno con una grande puntatona, Corpi che gridano. Ricordiamo l'email di Netune, che è la piattaforma su cui potete ascoltarci, Netune radios @gmail.com, c'è Herbert che sta morendo dentro da questi saluti, e il sito www.netune.ch.
1: Vi ricordiamo inoltre che abbiamo anche degli Instagram, come Radio Lime per esempio è @radio.lime.
0: Oddio, non mi ricordo quella. Come si chiama quella della Radio Giangolciani?
2: Radio Giangolciani, penso.
0: Ah, così, vabbè. Cercate Radio Giangolciani e la trovate, ci trovate.
1: E inoltre ci trovate su molti altri siti. E tra l'altro, noi di radio abbiamo anche un nostro numero: 077-476-18-24, signori.
3: Bene,
1: 077-476-18-24. E così si fa, ragazzi.
0: Però chiamate questo numero per i lime. Noi di Jungle Channel non ce l'abbiamo il numero, purtroppo.
2: Abbiamo il numero di telefono di Yesenia.
0: No, non penso. Però vi salutiamo anche da parte della Jungle Channel. Ringraziamo Lime, Jungle Channel, Herbert, Gwen. E grandi saluti a Nora. Grazie, Nora.
1: È Nora che ha fatto regia. Grazie Nora.
0: Grazie Nora.
4: Che tira le fila di tutti noi.
0: Saluti corali. 3, 2, 1.
1: Ciao, ciao! Basta. Comunque questa è stata la nostra ultima ora, la nostra ora finale. Final Hour, Leonard Hill.

0: Buongiorno, bentornati a questa puntata di Flow Filled Frequencies. Io sono Cesare Camardo e conduco ogni 2 settimane questa trasmissione su Radio Gwen. Ormai questo è il secondo anno, la seconda serie. Come sapete, il tema comune per ogni trasmissione è una persona invitata e il tema viene, diciamo, coordinato dalla persona e tematizzato dalla persona. Quest'oggi abbiamo con noi Ermanno Librasi, un clarinettista di formazione classica, passa poi alla musica jazz. Nei primi anni 90 segue una svolta di attenzione verso la musica etnica, avvicinandosi anche allo studio di strumenti come il duduk, la zurna, e poi più avanti ce ne parlerà anche di questa sua ricerca. E contemporaneamente, coltiva l'interesse alla musica elettronica, applicata a una composizione creativa, soprattutto sull'aspetto dei field recordings e del live sampling durante le performance. Indagheremo con lui questa sua indagine, ne approfittiamo perché da pochi giorni è appena stato pubblicato da Auditorium Edizioni Come vento tra foglie di ulivo, il suo recentissimo CD pubblicato per l'Auditorium, appunto, nel quale porge tutta l'attenzione della sua ricerca attuale. Buongiorno, Ermanno.
1: Grazie Cesare dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle gentili ascoltatrici.
0: Come sapete, ogni pausa poi è intercalata da musiche. In questo caso oggi abbiamo deciso di trarre tutti gli spunti musicali da quest'opera di Ermanno recentemente pubblicata, e quindi andiamo subito ad ascoltare il primo brano e poi continuiamo con Ermanno la nostra indagine. Il primo brano suggerito dall'ascolto di quest'opera di Ermanno è Requiem for the West.

0: Ed eccoci, questo era Ermanno Librasi, Requiem for the West. Ermanno, vuoi raccontarci qualcosa introducendo appunto da questo brano la tua ultima opera?
1: Brano, come hai detto prima, è una traccia dell'ultimo disco che ho fatto, che si chiama Come vento tra foglie di ulivo. È suonato col balaban. Il balaban è uno strumento particolare, sarebbe conosciuto come duduk dell'Azerbaigian, perché in realtà è uno strumento azero. In particolar modo, l'esemplare che suono io è molto particolare perché ha più di 90 anni e mi è stato regalato da un grande maestro, appunto, dell'Azerbaigian, che lo ha usato per tantissimo tempo. Ci sono anche le mie voci che fanno una sorta di coro e vorrei appunto magari dire due cose sul titolo. Ovviamente si presenta da solo, siamo in un periodo storico abbastanza particolare, lo sappiamo tutti e quindi anche gli altri titoli in scaletta che si potranno ascoltare hanno dei significati particolari. Il suono puro dello strumento viene impiegato con l'aggiunta di diversi effetti da una parte e di field recording. Ricordo appunto che field recording significa delle registrazioni che vengono fatte e che poi vengono utilizzate nei vari brani.
0: Un primo tema che mi incuriosiva era, ascoltando il disco, questa tua tensione, avendo visto anche una performance recentemente, anche perché tutto questo viene presentato dal vivo e dopo avremo modo di indagare anche questo aspetto, ma quello che mi ha colpito era proprio una musica così psichedelica, così dilatata, forse un po' differente dalle opere che conoscevo di te. Come hai deciso poi di affiancare una cosa così concreta invece, in questo caso dello specifico di questo disco, proprio il tema impegnato un po' politico? Insomma, perché l'hai sentito proprio nell'aria, l'hai sentito come necessità, anche perché di liriche vere e proprie all'interno non ce n'è, è musica strumentale.
1: Sì, esatto, è musica strumentale e mi sarebbe piaciuto e mi piace pensare a questo disco come se fosse un concept album. Concept album sappiamo tutti che cosa sono, però senza testi. Concept album nel quale i titoli dei brani, che sono tra l'altro in diverse lingue, e il contenuto stesso della musica proposta spiegano in maniera tutto sommato meno precisa che se ci fossero delle parole, però più empatica dal punto di vista, diciamo, del sentimento, i temi che io tratto. Quindi pensiamo a questo disco come se fosse un concept album sonoro.
0: Andiamo ad ascoltarci un altro brano, si intitola Holosy. Puoi dirci qualcosa di introduzione di questo brano?
1: Innanzitutto il titolo Holosy in lingua ucraina significa voci. E ho pensato in questo caso a quelle che sono le voci dei civili e dei soldati che in questa maledetta guerra ci hanno lasciato la vita. In questo caso utilizzo il mio fidato clarinetto, io sono clarinettista di partenza, e ho utilizzato dei loop che si ripetono in maniera, come si dice, sfumata, ovvero sia non ho utilizzato una loop machine, ma ho utilizzato praticamente un delay per fare in modo che questi loop che si sentono su quali io poi vado a suonare si spengano naturalmente, appunto pensando a queste voci.
0: Bene, questa è Holosy.

0: Questa era Holosy, Ermanno Librasi, l'autore, oggi su Flow Filled Frequencies, con noi ospite, questo musicista, clarinettista e, come dire, autore di quest'opera recente. Una cosa particolare nella nostra chiacchierata a cui tenevo era l'uso degli strumenti nel tuo percorso. Conosci molto bene anche questi strumenti etnici, acustici e il tuo arrivo all'elettronica, no? Puoi dirci qualcosa, Ermanno? Anno su questa tua ricerca.
1: La passione per la musica del vicino Medio Oriente mi ha portato innanzitutto a collaborare con musicisti che provenivano dall'Azerbaigian, dall'Iran, dal Marocco e dall'ex Jugoslavia in un primo momento. E quindi anche a darmi da fare per imparare a suonarli questi strumenti. Io sono stato affascinato dal mio primo viaggio che feci, stiamo parlando della seconda metà degli anni 70, il mio primo viaggio che feci a Istanbul, come si andava allora, no? Mi imbattei in questi strumenti che allora erano assolutamente sconosciuti per noi occidentali. E quindi me ne portai a casa qualcuno con delle cassette, perché allora non c'era internet, non c'era YouTube con tutti i modi per imparare a suonarli. Ho cominciato col duduk, con lo zurna, l'oboe persiano, molto particolare, in uno dei brani che presenteremo oggi ci sarà, e il furulia, che è un flauto balcanico. Poi anche il Saz Baglama, che è la chitarra saracena. Insomma, è stata una passione che poi ho condiviso con, come dicevo prima, musicisti che da quelle parti venivano, fondando l'ensemble Shargul Dusu. Shargul Dusu significa stella d'Oriente. Quindi è un trascorso che mi porto nel cuore e che utilizzo oggi, che mi esibisco in solo, che registro in solo per tutta una serie di motivi che riguardano le mie scelte artistiche e anche la scoperta dell'utilizzo dell'elettronica, che oggi dà veramente delle soddisfazioni notevoli se non ci si lascia governare. L'elettronica va governata come tutte le cose. E quindi ho rimesso in ballo questi strumenti, che sono strumenti etnici da un suono purissimo, e li ho abbinati a quelle che sono elaborazioni in tempo reale del loro stesso suono puro, piuttosto che utilizzando un laptop field recording, piuttosto che loop asimmetrici, l'uso della stessa mia voce non usata come cantante, perché non lo sono, ovviamente, semplicemente come effetto per aggiungere, come si dice, suggestione a quello che sto facendo. A me interessa per una musica intima, una musica personale, una musica che non urla, una musica che non è obbligata a mettere in evidenza voli pindarici dal punto di vista tecnico. Non mi interessa tanto la tecnica quanto l'espressività e la creatività. Questo è quello che mi interessa. Musica quasi da meditazione, musica da ascoltare preferibilmente in cuffia, isolandosi da
0: E
1: tutto.
0: devo dire che si percepisce in quest'ultima opera questa tua postura, Ermanno, e devo dire che arriva parecchio proprio questa modalità all'ascolto in questa maniera. E io direi di introdurre un altro brano che è Il color del viento. Puoi dirci qualcosa riguardo questo brano?
1: In questo caso utilizzo proprio il furulia, questo flauto balcanico. In Ungheria viene usato con degli effetti particolari, perché è un flauto che non ha il becco del flauto dolce che noi utilizziamo, ma ha una specie di tappo che dà la possibilità di sfruttare, mentre lo si suona, anche dei suoni gutturali e dei borbottii. Ed è una particolarità che questo strumento offre e che io ho sfruttato, e quindi lo potete ascoltare in questo brano che si chiama El color del viento.

0: Ed eccoci, rientrati con la nostra chiacchierata. Oggi ospite Ermanno Librasi, questa è Radio Gwen e io sono Cesare Camardo che conduco questa trasmissione ogni 2 settimane, Flow Filled Frequencies. Stiamo presentando l'ultimo CD intitolato Come vento tra foglie di ulivo di Ermanno Librasi. Questo era Il color del viento. Ermanno, ci puoi dire qualcosa del tuo approccio anche all'improvvisazione come concetto che in origine è stata molto indagata dai generi come il jazz, quale tu hai frequentato parecchio, no? E volevo capire anche magari qualche connessione invece anche con certa musica psichedelica che secondo me ha sempre utilizzato questo approccio, no? Io conosco il tuo amore per i Pink Floyd e questo tipo di attitudine. Volevo sapere se ci potevi dire qualcosa riguardo questi temi?
1: Premetto che il disco che stiamo presentando è principalmente improvvisato, quindi la musica improvvisata è la mia passione. Nel corso del tempo, avendo frequentato molto anche il jazz e la musica medio orientale, mi sono reso conto di come questi due generi assolutamente, totalmente diversi hanno una parentela in comune, che è proprio l'improvvisazione. Nel jazz si usano i temi che danno titolo al brano, dopodiché si fanno le proprie improvvisazioni, e la stessa cosa succede nelle musiche extraeuropee, soprattutto di area araba e persiana. Non voglio spingermi fino all'India parlando dei raga, perché non è il mio campo, ma comunque anche la musica indiana ha questa particolarità. Quando noi nominiamo makam, raga, mugam, intendiamo dei sistemi che prevedono la trasmissione da parte del maestro all'allievo. Premetto che non sono musiche scritte, la scrittura musicale è una prerogativa unicamente occidentale. E l'allievo, il maestro trasmette all'allievo questi temi, queste melodie tradizionali che vengono tramandate. Dopodiché, una volta esposte queste melodie, l'alunno diventa in grado di improvvisare, praticamente di, come dire, elaborare questi temi e improvvisarli, esattamente come succede nel jazz. E quindi questa capacità, diciamo, questo amore che io ho per queste due forme musicali, jazz da una parte e la musica medio orientale dall'altra, si sono poi fuse con l'altro, con l'altra mia grande passione che tu hai già citato, che è proprio la psichedelia. Io sono un grande estimatore, come abbiamo appena detto, dei Pink Floyd, e mi piace sperimentare nuove sonorità. Il digitale ci ha offerto in questi ultimi 20 anni, delle possibilità, che prima non c'erano. Faccio un piccolo esempio. I Pink Floyd negli anni 70 hanno cominciato a sperimentare la diffusione quadrifonica dal vivo dei loro suoni. Anzi, se ti ricordi, Cesare, c'erano anche gli impianti quadrifonici e io mi ricordo che molti dischi uscivano sia in quadrifonia che in stereofonia. Che differenza c'è? La stereofonia ti presenta il suono con i due diffusori altoparlanti di fronte a te, e quindi puoi avere un'escursione del suono che va da destra a sinistra, in centro, eccetera, su una linea

0: fissa, mentre la quadrifonia si avvale di due altoparlanti di fronte a te come prima, ma anche di due altoparlanti dietro di te, e quindi questi suoni possono muoversi. Io mi ricordo questo famosissimo aggeggio che era l'azimuth coordinator, che Rick, il tastierista dei Pink Floyd, teneva sul suo Hammond con dei joystick ante litteram. Era un aggeggio che gli era stato costruito da un tecnico di Abbey Road Studio, e lui muoveva questo joystick facendo spostare gli effetti nello spazio, che diventava uno spazio di 360 gradi. Ecco, a me tutto questo affascina, e col programma che utilizzo ho ritrovato questa possibilità.
1: Ok, dai, avremo modo poi di parlare anche magari della tua esperienza dal vivo in una delle prossime pause, magari approfondire questo tema della quadrifonia. E non so se avete sentito la chiarezza di Ermanno. Ermanno è anche insegnante, ha lavorato molto nelle scuole, e quindi non so se sentite la pulizia e la chiarezza nello spiegare i temi. Grazie Ermanno.
0: Ne approfitterei
1: per sentire un altro brano da come evento tra Foglie di Ulivo, ed è Lontano. Vuoi introdurre con qualche tema su questo brano?
0: Certo, e introduco un altro strumento che ho utilizzato in questo disco, che è lo zurna, perché si tratta dell'oboe persiano, uno strumento molto particolare con un suono potentissimo, tant'è vero che quando mi esibisco dal vivo allontano il microfono per non stordire i poveri ascoltatori. È uno strumento che ha come prerogativa l'essere suonato nelle feste di comunità all'aperto, accompagnato dalle percussioni. Ecco, quindi voi immaginate uno strumento a fiato che deve, come dire, sovrastare il fracasso che fanno le percussioni, la potenza che deve avere. E poi, detto così, sembra una cosa lontanissima. In realtà tanti di questi strumenti vengono dall'Oriente, soprattutto dalla Persia, ma poi sono diventati strumenti che abbiamo anche noi in Occidente, perché lo zurna, oboe persiano, che viene chiamato così in Persia e in Turchia in un altro modo, surnai in India, noi ce l'abbiamo quando a Natale vengono gli zampognari, uno la zampogna e altro che cos'ha? La ciaramella. Noi in Italia lo chiamiamo la ciaramella, ma è quello strumento lì.
1: Bene, questa è Lontano.

0: E questa era lontano dal come vento tra foglie di ulivo di Ermanno Librasi. Abbiamo accennato anche a queste tecniche di sperimentazione, dall'improvvisazione all'uso degli strumenti, e siamo arrivati a parlare di quadrifonia. Io, Ermanno, ti ho visto dal vivo un annetto fa, forse, non mi ricordo. Comunque, la sperimentazione dei live recordings è importante, anche l'uso delle immagini nel tuo caso. Quindi torniamo ai temi a me cari, i temi spesso toccati da me sono il mondo delle immagini a fianco della musica. E direi che possiamo magari indagare un attimino su questo tema, Ermanno, cosa ci puoi dire?
1: Sì, riguardo al discorso dell'immagine, si lega al mio primo disco in solo, che si chiama Farfalle su foglie d'ebano. C'è sempre questo rimando alla natura nella mia musica. E il primo disco ha avuto una evoluzione che è diventato, come dire, l'abbinamento alle musiche delle immagini da parte di José Joaquín Beme, che è un videomaker, un mio carissimo amico, che ha costruito delle immagini che vengono proiettate con una elaborazione in tempo reale. Attenzione, non è un video fisso che viene proiettato mentre io suono, bensì lui, attraverso il programma di cui io non ti so dire nulla perché non me ne intendo di queste cose, riesce a manipolare le immagini e fare, se vogliamo, una jam session con la mia musica. Io improvviso le mie parti e lui elabora, come se fosse uno strumento che sta suonando con me, le immagini dal punto di vista proprio dell'essenza dell'immagine stessa. E questa è una cosa molto particolare, è una evoluzione che il mio primo disco ha avuto subito dopo, diciamo, dopo circa un anno che era uscito. Quindi una collaborazione e una jam session tra musica e immagine in tempo reale.
0: E il tema della quadrifonia o comunque della ricerca anche durante la performance di suoni diversi da parte tua?
1: Sì, è molto semplice. La quadrifonia si propone di ridare all'ascoltatore un'immagine sonora il più naturale possibile. Quando tu sei immerso in queste sonorità che si muovono e ti avvolgono, hai un livello, diciamo, di immersione, un livello di ascolto, un livello di concentrazione, un livello di stimolazione completamente diverso rispetto alla semplice stereofonia.
0: Ne ascoltiamo allora un altro brano, Parvanet Michaud. Vuoi dare qualche informazione per introdurre il brano, Ermanno?
1: Parvaneh Mishod in Farsi, che sarebbe la lingua persiana, la lingua iraniana, significa diventa farfalla. È una lirica, una poesia di Jalal al-Din Rumi, che è stato il più grande poeta della classicità persiana. Stiamo parlando del 1200, era più o meno contemporaneo a Dante. E è stato oltre che poeta, scrittore, anche un mistico. Mistico intendo uno dei fondatori delle scuole sufi. Questa poesia viene recitata in questo brano, è l'unico brano che contiene una voce precisa, una voce che dice cose. La poesia diventa farfalla è un invito che Jalal al-Din Rumi faceva ad abbandonare la materialità della vita e quindi a vivere una vita più profonda e ricca di stimoli, anche di amore, da un certo punto di vista. Quindi è un brano al quale tengo parecchio.
0: Allora, ascoltiamo Parvaneh Mishod e ci rivediamo poi dopo.

Oh.

0: E questo era Parvanemi Show, Ermanno Librasi, musicista, ospite con noi durante questa trasmissione Flow Filled Frequencies. Oggi abbiamo l'occasione appunto di fare due chiacchiere con lui, e in particolare volevo chiederti, averti visto con ensemble di più di 10 strumentisti sul palco, insomma la gestione quasi orchestrale talvolta, invece la tua ricerca recente si è portata molto su di te, sicuramente avvantaggiata da questi strumenti, l'elettronica e il tuo studio, che so che insomma è adiacente alla tua abitazione, e in questo senso vuoi dirci qualcosa del perché magari, o della necessità magari di riportarti a un tuo io diverso da quello degli ensemble?
1: Un'ottima domanda, ti ringrazio Cesare. Sì, ho avuto una tra virgolette carriera musicale molto variegata. Sono stato anche direttore di una big band, eravamo in 19, facevamo lo swing, ho suonato jazz, ho suonato musica medio orientale. Adesso ho sentito il bisogno di concentrarmi su me stesso, di fare la musica che voglio senza nessun tipo di compromesso. Questa mia scelta, ad esempio, tecnica, ma che non è solo tecnica, di prendere il suono del mio clarinetto non più attraverso un microfono esterno, ma un microfono interno al barilotto, un microfono piezoelettrico che mette in evidenza sia il soffio che il rumore delle chiavi. Voglio qualcosa di, ripeto, di molto intimo, di non urlato, di non tanta tecnica. Oggi si suona la tecnica, c'è veramente una esasperazione del virtuosismo. Guarda quante note faccio in una frazione di secondo. Tieni presente che tutta l'apparecchiatura elettronica parte comunque dalla presa del suono acustico. Io faccio musica elettroacustica, che a me piace dire acustronica, per mettere davanti l'acustico all'elettronica.
0: Volevo proporre pace, mi sembra poi interessante il tuo discorso proprio di paesaggio, cioè quello che mi sembra emani dalla tua musica è proprio un senso di paesaggio, non solo paesaggio classico che noi possiamo godere ancora in tante parti del mondo, in tante parti dell'arte visiva ad esempio, ma un paesaggio interiore.
1: Con questo brano che è l'ultimo del disco, che chiude il disco, e Pace dice tutto, l'ultimo brano del disco.

0: E questo è Flow Filled Frequencies. Io sono Cesare Camardo e conduco questa trasmissione con un ospite che oggi è nella persona di Ermanno Librasi. Oggi abbiamo proposto il suo recentissimo album come evento tra foglie di ulivo e questa era Pace. Vogliamo, Ermanno, ricordare due o tre riferimenti sul disco, dove trovarlo, poi magari sugli eventi dal vivo previsti nei prossimi mesi.
1: Il disco si trova al sito dell'editore Auditorium Edizioni. Qui voglio ringraziare Claudio Chianura che ha favorito la pubblicazione di questi miei lavori, e i brani si trovano anche su tutte le piattaforme streaming. E dentro ci trovate anche due QR code molto particolari. In uno venite rimandati ad un mio podcast per la RSI, per la Radio della Svizzera Italiana, nel quale racconto la mia scoperta degli strumenti etnici del vicino e Medio Oriente. L'altro QR code vi rimanda al mio sito YouTube, nel quale ho messo la traduzione in italiano di Parvanel Michaud, il penultimo brano che avete ascoltato. Per quello che riguarda le prossime date, sarò il 19 giugno a Materia e presenterò il disco, Materia qui a vicino a Varese, Castronno. Poi il 19 luglio al Besnate Jazz Festival presenterò il mio disco e parlerò anche, mi è stato chiesto, della musica medio orientale. Il 13 settembre a Gemonio, e sto aspettando la conferma di un'altra data, altre due date del Festival Mutamenti in Garfagnata che avverranno in settembre.
0: Benissimo, allora nel ringraziare Ermanno per averci raggiunto sulle onde di Radio Gwen, io rimando alla prossima puntata fra 2 settimane di Flow Filled Frequencies. Grazie Ermanno.
1: Grazie, grazie Cesare e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Alla prossima puntata. Ciao.

0: Care persone all'ascolto, benvuti a
1: Ci vediamo dopo,
0: in compagnia di Tommaso Mainardi e
1: Lalita del Parente.
0: Siamo al nostro quarto appuntamento e oggi parleremo di libri, di Braille, e poi avremo anche degli ospiti. Chi avremo, Tommy?
1: Visto che si parlerà di libri, parleremo di una struttura all'interno di Unitas, una delle prime, tra l'altro, nate verso la metà del 1900, la biblioteca Braille, è poi diventata biblioteca sonora e centro di produzione. Avremo qui con noi Franca Taddei, che si occupa di questo servizio da una ventina d'anni.
0: E poi in chiusura avremo un contributo che parla proprio del Braille.
1: Mentre adesso, da materiale d'archivio, sentiamo una piccola presentazione appunto della biblioteca Unitas.
2: 1948.
3: Ci è particolarmente caro ricordare la fondazione di una nostra biblioteca con un totale di ben 18 volumi.
4: Esisteva già su nella posta vecchia di Bellinzona e lì avevano cominciato anche con i libri, trascrivere in Braille i libri.
5: Eravamo forse a metà degli anni 50. Un giorno Tarcisio mi chiede se fossi stata disposta a registrare libri per i ragazzi ciechi.
4: Hanno cominciato con le bobine. Dopo è venuto il tempo delle cassette.

0: Ben ritrovati qui a Ci vediamo dopo, puntata 4. Come avete sentito dal sommario, oggi parliamo della biblioteca e del centro di produzione di Unitas assieme alla sua responsabile, che è Franca Taddei. Ciao Franca.
1: Buongiorno Tommaso, buongiorno a tutti.
0: Allora Franca, oltre però ad essere appunto la responsabile della biblioteca e del centro di produzione, sei anche un po', diciamolo, la nostra madrina, la madrina di Ci vediamo dopo, o meglio, magari non lo sapevi, ma noi ti abbiamo eletta tale perché dovete sapere che è proprio Franca che a un certo punto ha buttato lì l'idea di creare un programma radio, un podcast, qualcosa, ma quasi appunto proprio un programma radio. Ma io vorrei sapere, ma dove ti è venuta questa idea balzana così che poi ci ha coinvolti?
1: Allora, intanto mi fa molto sorridere, mi fa molto piacere che mi chiamiate la madrina, grazie, bello, bello. Ma sai che l'idea non è venuta a me, cioè la cosa è stata così. A un certo punto mi ha scritto, nel forse 2022 o 23, una signora da Matera, mi ha scritto per posta elettronica, è cieca, e mi ha detto: ho sentito un'intervista, io non so come l'abbia sentita e dove, ma era un'intervista pubblicata sul nostro Arcobaleno, la rivista parlata ufficiale della Unitas. Ho sentito un'intervista e mi piacerebbe sapere se, ma non avete voi una radio come l'UIC, l'Unione Italiana Ciechi? E ho detto: oibò, ma l'UIC ha una radio? E sono andata a sentire.
0: Ti si è accesa la
1: Mi si è accesa la lampadina, l'UIC ha una radio da 20 anni. Ho visto il palinsesto, ho detto: cavoli, sarebbe fantastico, mi vedevo già anche condividere con i nostri utenti, far partecipare anche loro. E quindi sono partito e ho detto: sarebbe un'idea bellissima, che mezzo migliore della radio per persone cieche e ipovedenti.
0: Certo, e poi tu hai anche un passato di radio, no?
1: Io un pochino ho fatto delle cose per la radio, per quando lavoravo facendo linguistica, ricerca e linguistica italiana, questo sì. E comunque poi ho condiviso subito la cosa con Freddy Franzoni, che per me è il grande saggio, e poi anche con te. Però Freddy a quel punto mi ha detto subito: Franca, attenzione, perché è veramente difficile, questione di bacino d'utenza, siamo in pochi, non siamo l'Italia, non siamo l'Unione Italiana Ciechi, sarebbe difficile. E poi è proprio grazie a Freddy Franzoni quindi che abbiamo avuto il contatto con Andrea di Radio Gwen, perché è lui che ci ha messo in contatto, e quindi da lì è nata un po' l'idea. Io chiaramente ho pensato fin da subito a te, Tommaso, perché sei uomo di radio e no socio, e così è nata, insomma.
0: E quindi, vabbè, da un canale completamente dedicato ai ciechi della Svizzera italiana siamo arrivati così, abbassando un pochino le pretese, magari commisurate un po' alla nostra realtà, che non è una realtà grande come quella italiana, siamo arrivati appunto a questo programma che adesso così ti vede protagonista, però anche per quello che fai proprio all'interno di Unitas.
2: Allora, io vorrei chiederti innanzitutto, visto che sei la nostra madrina, cosa ne pensi del nostro titolo? Ci vediamo dopo. Ti piace?
1: Ah, mi piace un sacco, mi piace un sacco, mi piace molto di più di quello a cui avevamo pensato noi. No, bello, bello, spiritoso.
2: Adesso ci devi dire cosa avete pensato voi.
1: Ma noi avevamo pensato a Noi ci siamo, giusto Tom?
0: Qualcosa così, che perché è uno dei motti di Unitas.
1: Esatto, esatto, quindi si pensava Noi ci siamo, ma...
2: Ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo, perché è veramente una questione questa del ci vediamo, del dire ci vediamo a una persona cieca e ipovedente. Uno si fa sempre il problema: gli ho detto ci vediamo, quando in realtà è la cosa più naturale e bisogna fare così, no?
0: Certo.
2: Allora facciamo un passo indietro e iniziamo dall'inizio. Da quando è che tu lavori o collabori con la biblioteca e il centro di produzione?
1: Allora, io ho quasi una 20 anni, guarda, nel 97 sono arrivata al centro di produzione.
2: Sono passati un po' di anni.
1: Sono passati tanti anni.
2: In questi anni, quali sono le esperienze che hai vissuto lì?
1: Oh, beh, guarda, tantissime. Intanto quando sono arrivata non conoscevo il mondo delle persone cieche e ipovedenti, quindi ho imparato moltissimo, e poi occupandomi anche della rivista parlata ufficiale ho avuto modo di uscire anche un po' di conoscere anche di più i soci, di intervistarli, ma insomma tantissime cose. Poi quello che forse mi ha stupito di più è il passaggio con gli sviluppi tecnologici, i vari passaggi che abbiamo fatto, perché io sono arrivata e doppiavano delle audiocassette che spedivano ai soci. Adesso con lo smartphone si scaricano quello che vogliono sul telefono, capisci? È stato molto interessante vedere tutto questo e le tantissime possibilità che offre la tecnologia alle persone cieco-ipovedenti.
2: Ed è stato un processo veloce?
1: Eh beh, insomma, abbastanza, sì.
0: dal 48 hanno iniziato soprattutto con i libri in Braille e dicevano ben 18 volumi. Ora chiaramente era anche un grosso lavoro, era credo ancora fatto a mano la trascrizione di questi libri, però poi siamo passati subito o quasi subito agli audiolibri. Adesso ce n'è 20 o 22, una cosa così.
1: Adesso di audiolibri ne abbiamo più di 9.000, ma sì, perché in realtà allora è nata la Biblioteca Braille nel 48, quindi 2 anni dopo la fondazione di Unitas, che è stata nel 46, e con libri Braille. C'erano effettivamente delle donne, delle signore, erano tutte donne che trascrivevano con tavoletta, su tavoletta e punteruolo, i libri in Braille, per questo ben 18 volumi,
0: certo.
1: Perché hai voglia, era un grande lavoro. Adesso ne avremo un 800, ma gli ordiniamo anche i libri in Braille dall'Italia.
2: Quando si parla di biblioteca, io penso sempre a un edificio in cui entrare e prendere dei libri. E invece com'è la biblioteca?
1: Da noi funziona diversamente, ovviamente. Allora, c'è una parte della biblioteca che è a Tenero, dove ci sono la bibliotecaria e l'aiuto bibliotecaria, Tania e Rosa, intanto che ricevono le chiamate degli utenti, perché sono gli utenti a scegliere i libri. Sono loro che chiamano se il libro esiste. Noi abbiamo anche una convenzione con 2 biblioteche per ciechi italiani, quindi se troviamo il libro in Italia si recupera da lì e non dobbiamo registrarlo noi, altrimenti ce lo procuriamo. Adesso ci sono anche tante piattaforme dove si trovano libri in formato TXT, quindi che possiamo mettere su Kindle e far leggere senza il bisogno di acquistarlo, perché si capisce che per una persona cieca acquistare un libro ha un po' poco senso, no? Comunque, e perciò i libri arrivano al centro di produzione e vengono letti. Noi abbiamo quasi una sessantina, sono 55-57 lettrici e lettori volontari che occupano le nostre 3 cabine di registrazione dal mattino alle 9 fino alla sera alle 4 alle 5, e ognuno di loro registra un libro oppure una rivista, perché oggi per esempio, che giovedì, è giorno di lettura di Internazionale, che è una rivista che leggiamo anche.
2: Ecco, quindi doppiate anche appunto le riviste, i giornali?
1: Giornali no, non è necessario, perché da tempo, dal 92 per la precisione, esiste l'edicola elettronica, e quindi le persone cieche e ipovedenti hanno la possibilità di leggere, dico leggere chiaramente ascoltare, ma uso lo stesso questo verbo, ascoltare con la sintesi vocale tutti i quotidiani svizzeri.
0: E poi c'è da aggiungere che con l'avvento di internet e dei telefonini, ormai anche praticamente tutte le testate giornalistiche sono abbastanza accessibili con una sintesi vocale direttamente sul web.
1: Esatto, esatto.
2: Ecco, e il centro di produzione e la biblioteca hanno comunque delle attività collaterali?
1: Ma sì, diciamo che in particolare al centro di produzione organizziamo degli aperitivi culturali. E quindi invitiamo scrittori, ma non solo, di tutto, insomma, può essere anche una persona che fa teatro, oppure un giornalista, un economista. Sì, questo sostanzialmente, sì, a parte la rivista parlata ufficiale di cui ci occupiamo, sì.
0: Quanti ne fate in un anno di aperitivi adesso?
1: Ma guarda, adesso sono solo 2. Erano 6 e adesso sono ridotti a 2, che sono quelli che ci chiede almeno 2, ce li chiede l'UFAS.
2: Quando hanno luogo?
1: Ma guarda, in realtà non sappiamo ancora quando sarà il prossimo, sarà nel secondo semestre. L'ultimo è stato qualche mese fa e abbiamo presentato un documentario passato su Storie, dove 2 nostri utenti ipovedenti, Igor e Barbara, hanno partecipato a un viaggio niente meno che in Cappadocia.
0: Ma, ma soprattutto in mongolfiera.
1: In mongolfiera, sì, perché la Cappadocia vuol dire un po' quello, puoi fare il viaggio in mongolfiera se ti va bene, perché dipende dalle condizioni meteo anche.
0: Io infatti non mi sono annunciato per quel viaggio perché, nonostante non veda, anche se
2: hai
0: guardo
2: paura dell'altitudine?
0: Giù, sì, ho un po' di vertigini.
1: Anch'io.
2: Invece ci potresti parlare un po' dei volontari?
1: Vabbè, guardi, tocchi un tasto, perché per me i volontari sono veramente la gioia del mio lavoro, perché io appunto lavoro con una 50 di lettori, lettrici volontari, che sono bellissime persone. Intanto si condivide la passione per la lettura, perché una persona che viene, che si offre come lettore, lettrice, volontaria, è perché ama leggere, no? E poi insomma, io sono lì da 20 anni e ci sono lettori che vedo da 20 anni, una volta alla settimana, al mattino a un certo punto si fa una pausa, si beve un caffè, si parla, insomma so tanto dei lettori.
0: E infatti a lei piacciono così tanto i lettori che ha una macchina del caffè e sempre anche dei biscottini, cioccolatini per viziarli un po'.
1: Certo, anche per quello che ti dico, sono qui io lavoro da 20 anni per Unitas e ci sono dei lettori che sono sempre ancora lì, anche perché li trattiamo bene.
0: Ah,
1: no?
0: Per i cioccolatini, ok.
1: Sì, no, sono persone veramente splendide, ma in generale adesso io posso parlare dei lettori volontari, ma tutti i lettori e tutti i volontari che si mettono a disposizione per Unitas, anche gli autisti, chi lavora certo. al bar, insomma, grandi, grandi persone. Però è veramente i volontari sono veramente la gioia del mio lavoro.
2: Ne avete sempre avuti? Sono aumentati negli anni? A volte avete bisogno di manforte?
0: Dovete mandarli via?
1: Esatto. Guarda, mandarli via no, non proprio, però a un certo punto mancavano e abbiamo fatto un po' di pubblicità e sono arrivati e adesso devo dire veramente stop, non abbiamo posto nelle cabine, sono tante le persone interessate a questa attività.
0: Io devo ammettere che mi stupisce sempre vedere quanti sono questi volontari, sì, perché non avrei pensato che così tante persone avessero voglia di mettersi a disposizione, di mettere la loro voce per qualcun altro.
1: E invece sì, e invece così, anche perché ti dico, al centro di produzione abbiamo 3 cabine, bene o male, sono occupate anche sul mezzogiorno, sai che c'è anche chi lavora, abbiamo una lettrice abbastanza giovane che lavora in banca, durante la pausa pranzo viene a leggere, un giorno alla settimana la sua pausa pranzo è nella cabina di lettura, per dirti, e poi abbiamo gente che legge a casa. Tanta gente che legge a casa proprio e poi ci manda i file o viene, consegna la pennetta, il libro, eccetera, oppure ci manda i file da casa. Sì, sì, sì.
0: A proposito di leggere a casa, ma sull'altro lato, il lato utente, quindi quello che leggono, diciamo così, gli utenti della biblioteca è vario come quello che leggono i vedenti, perché l'abbiamo già visto, non è che quando uno è cieco è una persona diversa, solo gli manca la vista, ma quello di cui volevo parlare è proprio il fatto che da un lato leggono, diciamo, romanzi o saggi, insomma, come tutti, però abbiamo anche, c'è anche un lato più legato alla formazione, alla scolarizzazione, quindi libri magari di testo, che possono essere richiesti da ragazzi con problemi di vista o anche con dislessia, giusto?
1: Certo, certo, la nostra biblioteca e gli audiolibri sono a disposizione di chiunque non sia in grado di leggere un libro, anche di sostenerlo e quindi di leggerlo. In realtà è poi quello che dicevi tu dei libri scolastici, sì, adesso è un po' che non registriamo, per esempio era il caso tuo, no? Ti ricordi che avevamo registrato un manuale di musicoterapia,
0: sì.
1: mi sembra,
0: sì, ma anche altre persone. Cose.
1: Sì, sì, sì, e anche per altre persone che studiavano magari da fisioterapisti e quindi si leggevano manuali. Per il resto devo dire che per quel che riguarda i ragazzi se ne occupa tanto il servizio giovani. Noi l'abbiamo fatto un tempo, però ci occupavamo per esempio di ingrandire i testi per le scuole medie. Un Alex Esoé testi di francese andava ingrandito, il disegno andava ingrandita, la vignetta e tutto il testo. Per adesso un lavoro che fa piuttosto il servizio giovani.
0: Ma quindi cosa pensi? Perché questa domanda aveva un po' un secondo fine, nel senso che io negli anni ho notato che comunque gli audiolibri hanno preso molto piede anche in ambito più commerciale e non solo nell'ambito dei ciechi e degli ipovedenti, e quindi ci sono sempre di più a disposizione audiolibri già pronti, e mi dicevo magari ci sarà un po' meno bisogno dei volontari di Unitas, però magari, che ne so, magari ci si potrebbe indirizzare meno sui romanzi e magari più da un'altra parte, non lo so, questo lo chiedo a te, vedi un futuro, come lo vedi il futuro del centro di produzione?
1: Ma sai che è difficile, Tommaso, perché anche noi ci chiediamo a volte, ma ha ancora senso una biblioteca per ciechi con tutti i modi e tutte le piattaforme nelle quali si possono scaricare libri? Sai qual è il problema dei nostri utenti, in particolare degli utenti della nostra biblioteca? È l'età. E quindi, essendo persone al di sopra degli 80 anni, la maggior parte, e anche ben oltre gli 80 anni, fanno veramente fatica a scaricare da un telefono, dal computer, quindi tantomeno da Audible, da piattaforme come sì. Audible. Ed è un ecco, è un po' lì il problema, è un po' quello il problema, quindi sicuramente avremo ancora lavoro per un po', però io credo che bisogna proprio andare nella direzione di aiutare le persone cieche e ipovedenti, anche se sono in là con l'età, ad essere il più autonome possibile, certo. quindi ad essere in grado loro stesse di scaricarsi un libro. Ben venga, è chiaro che poi ci sarà meno lavoro per i lettori. C'è sempre anche il fatto della letteratura, per esempio ticinese o svizzera, ecco, quella la trovi meno magari sulle piattaforme,
0: sì.
1: allora vale la pena, cioè noi leggiamo tanti libri di svizzeri e di ticinesi.
0: A parte che ho trovato anche un giallo di Fazioli su una...
1: Audible, su certo, una, sì. sì sì, su Audible gli ho trovato ecco. anche Marcel Huwiler, che è uno scrittore svizzero-tedesco, quello della Frau Morgenstern, adesso molto conosciuto, è già su Audible, sì, ed è svizzero.
0: E quindi vedremo, nel senso, quando sarò io un ottantenne, speriamo che io sappia ancora utilizzare le piattaforme digitali, magari avrò un po' meno bisogno appunto dei lettori, però fino lì noi siamo molto grati, perché io stesso appunto ho potuto leggere un sacco di libri e mi è piaciuto tanto. E a proposito di leggere, cosa stai leggendo tu attualmente?
1: Allora, sto leggendo un libro che si intitola La porta dell'acqua. La porta dell'acqua. Non mi chiedere l'autore e l'autrice, perché io ultimamente leggo tanto su Kindle, e leggendo su Kindle poi non vedi più la copertina e il titolo, quindi quello è un po' un problema. Comunque sì, un libro molto lungo e molto bello.
2: E ti capita mai di usufruire, comunque, di ascoltare un audiolibro?
1: Sai che no? Sai che faccio fatica io a seguire, io penso che un vedente non abituato faccia fatica a seguire.
0: Ti addormenti?
1: Ci vuole concentrazione, ci vuole molta concentrazione, perché quando leggi magari pensi a qualcos'altro, capita, no? Quindi vai tre righe più su con gli occhi e rileggi, però quando ascolti l'audiolibro devi tornare indietro, no? E sì, quindi farei fatica, è una questione d'abitudine.
0: Sì, io all'inizio mi addormentavo quando ho cominciato ad ascoltare gli audiolibri in adolescenza, così.
1: Dicendo questo mi fai venire in mente le battute che fanno spesso i ciechi, che dicono: ieri mi sono addormentato con te, perché magari stavo ascoltando il libro che leggeva la tale e quindi mi sono addormentato con te, con la tua voce nelle orecchie.
2: E tu, Tommy, che libri leggevi?
0: Beh, ho letto un po' di tutto, ho letto i classici anche un po' per la scuola, diciamo, ho letto romanzi d'avventura, gialli, thriller, mi piacciono abbastanza i thriller. Ho letto cose anche un po' più serie, diciamo così, però vedo che mi piace molto la letteratura che parla di realtà magari anche un po' distopiche, oppure appunto i thriller. Bene Franca, noi penso che dobbiamo chiudere qua, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con te. Ti ringraziamo tantissimo di essere stata qui con noi, averci raccontato un po' quello che fai e le tue esperienze all'interno di Unitas e con il centro di produzione. Ci risentiremo probabilmente in altre occasioni, visto che sei la nostra madrina. E intanto però ti chiediamo, prima di salutarti, di scegliere un brano musicale.
1: Ok, allora scelgo TNT degli AC/DC.

0: Ringraziamo ancora Franca Taddei e ora è il momento del contributo tratto dall'Arcobaleno a cura di Corinne Bianchi, che parla proprio della scrittura Braille, che lo scorso anno ha compiuto 200 anni.
1: In questo numero vi racconterò e vi parlerò del Braille. Ebbene, cari ascoltatori, il Braille compie 200 anni e la domanda è: ma il Braille è davvero al passo con i tempi? Sappiamo che Luigi Braille ha inventato appunto questo alfabeto 200 anni or sono, proprio per il fatto che lui, dopo essersi infortunato nella bottega di suo padre e quindi aver perso la vista, si è detto che comunque non era possibile che le persone con un handicap visivo non potevano accedere alla cultura. E quindi ha inventato questo alfabeto, direi io, geniale. In questo modo migliaia e migliaia di persone nel mondo hanno avuto accesso alla cultura, quindi sono stati pubblicati in Braille libri, spartiti musicali, testi di matematica. Col Braille si possono fare i calcoli e davvero è stata un aiuto e un'idea geniale. Con l'avvento delle nuove tecnologie, quindi dei computer, si è potuto anche installare delle sintesi vocali e delle linee Braille che permettono alle persone cieche di leggere con queste linee Braille quanto esce a schermo. La cosa interessante è che le linee Braille si possono connettere via Bluetooth anche ai telefoni cellulari e quindi per chi avesse voglia di leggere dei testi più lunghi senza doversi portare appresso per forza un computer, basta avere una riga Braille, connetterla via Bluetooth al telefono, aprire un file e leggere tranquillamente così un libro o un testo lungo.

0: Bene Lalita, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata, per oggi niente scenetta in stile Casa Vianello e quindi possiamo salutare i nostri ascoltatori dando appuntamento con Ci vediamo dopo a tra 7 giorni sempre qui su Radio Gwen.
1: Martedì dalle 18 alle 18.30.
0: Oppure in podcast sul nostro sito.
2: Ci vediamo dopo, il programma che parla del mondo dei ciechi e ipovedenti torna settimana prossima.

I'm still giggling. Yeah. Hey, let's hear that.

Ha!

Grazie.

say me because I am lonely. I thought you were happy.